0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

andrà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

carro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

0: stronzate.
1: È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.
1: Te la ricordi Lella, quella ricca, la moglie dei proiettier cravattaro, quello che c'ha il negozio suo a Tritolo. Te la ricordi, te l'ho fatta bene, 4 anni fa non volevi credere che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita e che la gente e che la polizia s'era creduta che era andata via con uno con più sordi del marito.

alla fiumara dolce star baretto, tra le reti e le barche abbandonate, per cielo grigio facce su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo.
1: Puoi
0: ma
1: dirlo bene, Spazio Smile perché ci sono io. Settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera. Hai non visto? Lo sapevo, vedi, son partito da solo e ho detto oh che bello. E invece è arrivata, vabbè, è saltata dalla porta e ha detto oh, ci sono pure io.
1: Saltata? Mi stai perculando?
0: No, è la realtà. È saltata, sembrava una gazzella. Ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo? Tu che sei così preparata,
1: no,
0: sempre
1: io
0: sul
1: sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello. Quindi partiamo così al suo insaputa, e dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone.
1: Cioè,
0: La direzione mi ha dato carta bianca e
1: no,
0: quindi
1: ti ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice, Fra, ma sei tu, però ha fatto il ponte.
1: Non
0: io con
1: sei
0: la...
1: tu il direttore, no. La gente non lo sa che
0: vabbè.
1: Non sei tu il
0: direttore. Ok, va bene, sono lo, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international.
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque, ascolta che canzone e dopo non saremo più da soli.

0: Ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande
1: Qua ti
0: professoressa.
1: bacchettano,
0: Qua mi
1: ragazzi.
0: bacchettano, perché ragazzi, perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce, perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kay Stark. Ciao
1: Ciao,
0: Kay!
1: ok.
2: Ciao ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene, stiamo bene. L'inglese, il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto,
0: Oh,
1: fermati,
2: liberati. Perdonatemi se io faccio un mix di lingue, comunque, che
0: Ma
2: succederà
0: tranquilla, tanto noi non lo
2: sicuramente.
0: capiamo, non lo capiamo, ok? Vai
1: O
0: tranquilla.
1: meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi, ragazzi, siamo con. Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio,
1: Guarda che è lo
2: posso
1: stesso tempo che
2: dire.
1: faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: Madonna, oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi
2: Boh,
1: auguro.
2: qui si sta benissimo, posso
0: Ma con
2: dire.
0: 30 gradi?
2: Eh sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ah, ha nevicato di brutto.
0: Eh beh sì, vabbè, ma
2: Sì, di brutto
1: l'inverno
2: davvero,
1: veramente
0: qua ha
1: rigido.
0: nevicato a Milano, no?
1: No, da noi no.
0: Da noi no, mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, ve la mando tutta, tutta
0: Oh,
2: vostra.
0: che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è
0: È
1: una cosa sola
0: una
1: preparata.
0: domanda. In 8 anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro. L'unica domanda che ti facciamo è: chi è Kay Starks?
2: Mamma mia, ma da
1: Ma
2: dove
1: easy,
2: cominciamo?
1: parti da dove vuoi, perché tu effettivamente potresti racchiudere tutto in un giro del mondo, più o meno, o quantomeno in metà.
2: Beh, diciamo comunque almeno tre paesi. Sì, comunque sono una ragazza di Laguna, in fondo del cuore, cresciuta a Venezia e mi sento molto italiana, non so, anche con un lato americano, dato che ormai sto qui.
1: Lei è
2: E sono
1: praticamente partita.
2: appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
1: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po', per poi andare dall'altra parte.
0: Ma scusa, per andare a New
2: Sì.
0: York devi passare da Parigi per forza?
1: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi
2: Ormai
1: o
2: no,
1: fai scalo.
2: crescendo
0: Vedi?
2: sì, una volta sì, una volta sì.
0: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel quando sei
1: No, ma è una cosa
2: Beh,
1: recentissima,
2: ho 23
1: infatti.
2: anni,
0: No, ma non
2: quindi.
0: te,
1: Ma
0: non
1: ce l'ha
0: te.
1: con me,
0: Ce l'ho con la
1: capito? Ce
0: Queen.
1: l'ha con me.
0: Perché secondo me lei quando è andata a Parigi
1: Cioè,
0: non c'era la
1: rivoluzione
0: Torre Eiffel.
1: industriale, non c'era ancora la Torre
0: Secondo me
1: Eiffel.
0: sì, la rivoluzione. Perché c'è stata la rivoluzione
1: No, no,
0: industriale?
1: no,
0: No,
1: tranquillo,
0: ok.
1: Francesco, è un passato remoto, ma molto
0: Ah,
1: remoto. Quindi niente. Ma detto ciò, che cosa ti sei portata quindi? Da Venezia?
0: ok. Lo
1: Da
0: spazzolino?
1: Parigi?
0: No.
1: L'ha comprata al duty free quello.
2: Sì, vabbè, lo spazzolino che me lo dimentico ovunque, comunque. No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità, l'amore per le persone che mi stanno vicino, e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico, comunque.
1: Sì,
2: E
0: ma
2: l'acqua, sicuramente.
0: come l'acqua?
1: Vabbè, Venezia, Veneta,
2: Venezia.
1: Venezia,
0: Ah, pensavo che
1: la gondola.
0: ma io pensavo che si era portata la bottiglia d'acqua.
1: Certo, si è portato il canale proprio.
0: Che ne so, la Ferra. A proposito, parlando di cose molto, molto, molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
1: Figaro.
2: Sai che non lo so.
0: Ah, vedi. E che acqua
1: La San
0: bevete?
1: Pellegrino sì. La
2: Sì,
1: San
2: San
1: Pellegrino
2: Pellegrino
1: c'è.
0: come fai a
2: sì.
0: saperlo?
1: Francesco, io
0: Ah,
1: giramondo.
0: è la rivoluzione francese, è passata
1: Quella,
0: anch'io.
1: no, Figaro, quello è
0: Quella
1: ancora
0: ancora
1: prima di
0: prima?
1: quella industriale, cioè
0: No,
1: proprio.
0: non c'ero, in quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New
2: Sì,
0: York?
2: fortemente, fortemente. Ho avuto un prof che l'italiano alle medie è strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia, e quindi mi porto dietro questa storia, e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico, come poesia, quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
1: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia?
2: Sì, ho fatto un mese di liceo, però poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
1: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi. Io l'avevo trascritta subito a Parigi,
0: no?
1: Invece
0: ma
1: no,
0: quale pare? Perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Londra e poi vanno a New York.
1: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
2: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava.
1: Ah,
2: ci
1: quindi
2: stava.
1: Parigi viene molto prima.
0: Sì, lei è nata con la Torre Eiffel, l'hanno concepita sotto la Torre Eiffel e lei è nata lì. Poi è venuta
1: altro
0: in Laguna, cadero,
1: capito?
0: Poi è venuta in Laguna, a Venezia, poi è andata. Cioè, ragazzi, ha girato tutte le città più belle del mondo.
2: Sono molto fortunata, sì.
0: Se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
2: Uff, mamma mia.
0: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini?
2: Mamma, se potessi, no. Beh, non c'ho niente contro.
0: No,
2: se potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio, cioè qualsiasi cosa ne uscirebbe.
1: A Las Vegas trovi tutto questo, a Las Vegas.
2: Ecco, perfetto, siamo messi benissimo.
0: E cosa porterei? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
2: Beh, di New York questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire, di questa atmosfera di curiosità, e di Venezia proprio, cioè, è casa per me, poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore. Beh, quindi...
1: Cioè, i cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
2: Infatti, un giretto in barca.
1: Voglio dire, adesso, con tutto il rispetto per New York, dove si vocifera...
2: Un bel aperitivo.
1: Si vocifera che, per carità, la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo mettere.
2: No, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace il resto del mondo, però la vinciamo noi, quella lì.
0: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia?
1: Francesco,
2: sì. Dai, vediamo, dipende, vediamo.
0: Ok, ma come mangi lì a New York? Mangi americano o ti porti le cose del veneziano?
1: È giusto, sfiora la pornografia,
2: ecco,
1: per lui è cibo.
0: Sì. Cioè, ti mangi, no, che mangio. Cosa si mangia a Venezia?
1: A Venezia un
0: il
1: sacco
0: fegato,
1: di roba.
0: Il fegato alla veneziana?
2: Sì, il fegato, il fritto, il baccalà, il risotto.
0: E come mangi tu durante l'arco della settimana in generale?
2: Un bel mix, però definitivamente più all'italiano e alla francese.
0: Ah, il croissant.
2: Sì.
1: La baguette, va in giro. Lei praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella, capito?
0: E lo puccia nello spritz. Okay. Lo puccia nello spritz e poi scrive
1: canzone.
0: In tutto
1: questo è Central Park, scrivendo una canzone.
2: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
1: Certo.
2: Un bel spritzetto.
0: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
2: Mamma mia, beh, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona fenomenale. Però proprio la canzone stessa, sì, mitica. Però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione, e poi il modo in cui si esprime Patti, cioè una roba...
1: Lei si esprime tutta, veramente col corpo, con i vestiti, con tutto.
2: Sì, lo si sente dentro, quindi sì.
0: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei che si è de Venezia.
2: Ciao.
0: Ciao, è de Venezia, ho detto, giochiamo in casa.
2: Comunque. ovunque, però.
0: E tu hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
2: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, il 14 maggio a Padova. Bravissima, bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico, e è stata simpaticissima. Poi posso dire stupenda, eh.
0: Vabbè,
1: stupenda. Ragazzi, per l'età che ha,
0: cioè, supera gli 80, eh.
1: Sì, ma mettici la firma.
2: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava, c'è una presenza sul palco incredibile.
1: Ma la voce incredibile. Che gli è rimasta.
0: Beh, certo, ma se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco. Cioè, 84 anni è molto più bella di te. Che ne hai... quanti anni hai? 40? 24 anni. Però Patti Pravo, secondo me, li porta molto meglio. Perché...
1: Ma tu sei sempre così carino.
0: Hai visto?
1: Cioè, tu devi sapere, Kay, che noi non ci vediamo da 10 giorni.
0: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
1: Non, Kay. È vero, non è vero. Perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito? Dove
0: non mi
1: sei mancata. Io farei vedere le chat.
0: Quando sto con lei assomiglio. Non so se ce l'hai
2: Ecco, questa è un'idea per una serie podcast. Comunque mostrare
1: ma noi siamo
2: le
1: una serie. Noi siamo una serie, guarda. Siamo una roba che...
0: Pensa che quando lei c'è, io assomiglio a Pippo Franco. Quando lei non c'è in studio, assomiglia a Lenny Kravitz. Cioè, è una cosa incredibile, quindi cioè, è palese la cosa, ragazzi.
1: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
0: Jason Derulo viene il giovedì, perché io in base ai giorni ho le somiglianze, ok? Quindi può cambiare. Comunque, allora, lo facciamo in americano? Che dici?
1: Faglielo fare lei, fagli presentare.
0: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
1: No, perché
0: in americano,
1: è molto chewing gum.
0: È molto chewing gum. Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché...
1: No, perché siamo due Smiles.
0: Siamo
1: plurale,
0: due, vero,
1: giusto,
0: vero.
1: Siamo due.
0: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Kay, lancia la tua bellissima canzone.
2: Quindi in inglese, siete sicuri?
0: Vai tranquilla, tanto non ti capisce nessuno,
1: dopo Francesco,
0: ok? Vai
1: tutto
0: tranquilla.
1: Il resto è sicuro.
2: Top. Well, hi everybody.
0: Cosa ha detto?
2: Please listen.
1: Ti lo traduco nel fuori orario.
2: Hi everybody. Here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: E ragazzi,
1: tu ancora è lei,
0: ancora è noi.
1: No, è lei.
0: Però dice noi.
1: Ho capito, ma se sia... ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, le la volevo dedicare, no?
0: Ma siamo noi.
1: Ma è... oh, Kay è gelosa.
2: Infatti sono io l'altra donna, mi dispiace. E lei l'altra... sono io l'altra donna.
1: Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo.
0: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosce. Prende.
1: Comunque io devo passare, passo da che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
0: Io se fossi te passerei dal canale di Suez, Francesco.
1: Canale di Suez è in Colombia, ma cosa stai dicendo?
0: Ma in Colombia? Oddio madre.
1: Vabbè, non parliamo di geografia. Ok, io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
0: Scusa, devo fare solo un appello alla sua mamma che è un'insegnante, vi perdonano.
1: Ma è un insegnante di italiano.
2: Bravissimi.
1: Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
0: infatti
1: so la di
0: italiano e parli calabrese. Vivi.
1: Beh, ma che c'entra? Ma quali sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
0: No, stavamo chiacchierando. Per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti in italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani, qui sono molto fortunata, però devo dire che anche tutti gli amici di famiglia, che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata strutturata, cioè anche il modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza. Beh, che è un bellissimo complimento, sì.
0: Assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene perché vedo Francesco tutte le volte. Lui, fai conto che ascolta. Io sono quella della musica italiana, ok? Quindi che si dà proprio all'arte. E lui è quello dell'estero. Se tu gli chiedi che cosa dice un testo, lui ti guarda e dice: ma a me che importa? A me piace proprio...
1: Vorrei spezzare una lancia a mio favore. Lei, la sua cultura musicale arriva al Pulcino Pio.
0: Non è vero.
1: Quindi, sì.
0: Cioè, eravamo a Orietta Berti la settimana scorsa e siamo arrivati al Pulcino
2: Pio. Questo è il potere della musica, no?
1: È il potere della musica che unisce.
0: No, è vero.
1: Ma a proposito di unire, del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo ce lo spoilererai tu. I tuoi social network quali sono, ok?
2: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube, e poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme, però quello per i social, poi per il resto, per ascoltare la musica, sono su tutte le piattaforme.
1: Sempre come Kay Stark, giusto?
2: Sì, come lo vedi scritto, K-Stark.
1: K-Stark, Stark però è CK.
0: Sì.
2: Eh sì.
1: Ah, ok. Perché invece no, Star Trek era Star...
0: No, vabbè, Francesco, sapevo che arrivavi lì.
1: No, Star Trek, questo è K Stark.
2: Sì. Da non confondersi con Tony Stark.
1: Con Tony, vedi, Marvel.
0: Con la Marvel, Iron Man.
1: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino. Vai.
2: Sì, è il mio cognome.
1: Veramente?
2: Sì, ma il mio nome è quello. Come lo chiami? Il mio nome è quello, non è un nome...
0: Lei si chiama
2: Non è
0: Kay.
2: Un nome d'arte. Ok. Non è un nome d'arte, sì.
0: E K in inglese si dice Kay.
1: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è scritto... Oh yeah, good evening. Ma sulla carta... sulla carta d'identità, Kay, tu non c'è scritto solo K. C'è proprio K.
2: Beh, volete sentire tutta la storiella?
1: Vai, certo, sì. Tanto non siamo qua a fare niente. Vai.
2: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto. Perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi, appena mia madre mi aveva partorito, e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera, e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto K-A. Io ho solo tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
1: Ah.
2: Come doveva essere, questo è il mio nome come doveva essere.
1: Hai capito. Ah. Lei. Quindi lei è K.
0: Non è
2: Kale. Okay,
0: lei
2: sì.
0: È come la macchina della Ford.
1: Lei è Francesco. Eh sì, lei è Kale. Quindi non dite Kale e fate tutte le... vi mettete in difficoltà.
2: Beh,
1: lei...
2: no, cioè, comunque si pronuncerebbe
0: Kale. Comunque si pronuncia Kale.
1: Vabbè, vabbè.
0: Perché la A non si dice A in inglese.
1: Non lo so.
0: Si dice Ei.
1: Ei, quindi K.
2: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci, quindi
0: brava, ottima la togliamo. Scelta. La togliamo, ma sono quindi, d'accordo.
2: Sì.
1: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark.
2: Lei.
1: Comunque no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci hai conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello e il mood di...
0: Perché siamo smile.
1: Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava. Perché di solito lei diceva smile,
0: sì, sicuramente. Sì. No, facevo sm e punto esclamativo.
1: Ah, a proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
0: Eccolo là.
2: Non ho la più pallida idea.
1: Come non è la
0: rosa, Pink, la è cantante. Rosa
1: la cantante, sì, perché qua in Italia
2: come
1: non viene
2: viaggia?
1: Mai com'è? Ah. È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte
0: le pensavo con l'aereo, col taxi. Ma,
2: piuttosto. Infatti anch'io
0: vedi.
1: Mamma mia, oggi 2-1 ragazzi, 2-1 non vale. No, perché
2: ma
1: in Italia in Italia non viene mai. Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
2: Perché non l'abbiamo ancora invitata a bersi un buon spritz.
1: Allora intercedi per
2: un
1: noi.
2: Un po' d'ospitalità italiana.
0: Ora pro nobis, Francesco.
1: Ora pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? Così veniamo tutti.
2: Sì, io, con piacere, quando volete.
1: Quindi arriverà
2: quando volete.
1: La nostra... verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19,
2: giusto.
1: Che cosa succede il 19, Kay?
2: Il 19 escono ancora 2 single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante volte, e un'altra canzone in italiano e un'altra canzone originale mia in inglese che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
1: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno 3 volte noi,
2: sì.
1: Almeno hai 3 inviti. Adesso parlo con chi di dovere, saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando. Ciao Carla. E abbiamo 3 inviti, quindi abbiamo un ospite per 3. Come si dice? For 3.
0: Bravo.
1: Grazie ragazzi.
0: Dopo questa però possiamo chiudere, perché sennò tu vai.
1: No, è vero. Dopo inizia a parlare inglese, quelle persone si innamorano, c'è tutto un casino che hai dietro, non te lo posso raccontare. Ecco. Perché quando parlo in inglese poi sai.
0: Si sciolgono tutti,
2: ma
0: nel senso
2: che
0: vogliamo
2: essere problematici.
1: Certo. Allora facciamo così: per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti prima di salutarci? Poi non mettere giù perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
2: Perfetto, allora non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati e chiedi aiuto, nessuno è un'isola.
1: Oh,
2: ecco.
1: Questo che bello. Adesso devo fare la traduzione. Hi guys, where are buttati.
2: Okay. Sì, buttati e sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
1: Where very question. Ask. Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda, dai. Ciao Kay, e grazie mille!
2: Grazie a voi!
1: Ciao. E noi ragazzi vi lasciamo un po' con la nostra Miss Trance.

DJs.

0: la nostra Miss Trance.
1: Oh, ma va che c'hai 40 anni, eh.
0: Oh, minchia ragazza, ma come stai? Oh. No, aspetta, com'è che era alle giostre?
2: Com'era alle giostre? Sì. Non andava alle giostre.
0: Oh, poverina, la fiammiferaia, non andava alle giostre. Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi, mi date un gettone.
2: No, ma neanche mi piacevano le giostre.
0: Neanche a me piacevano le giostre. Io andavo lì e stavo sul bordo, alla, come penso,
2: esatto,
0: il 95%.
2: Alla cassa della musica.
0: No, io stavo lì, mi facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
2: sì,
0: ragazza
2: dell'auto blu.
0: Ma che quale auto blu?
2: Perché gli autoscontri,
0: ma no,
2: Francesco.
0: Ma si dava il numero perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facevamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò, perché io facevo tante richieste. Dicevo
2: perché
0: a tutti che
2: sei un broccolatore.
0: Ma no, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
2: Ma pensavo, perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
0: ma
2: la
0: no,
2: facevi
0: Ma no, una
2: con...
0: volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, diceva, ma quante persone ci sono oggi? Invece ero solo io, che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque, volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay, che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red e della nostra Pedrosina. Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni perché
2: continua, ti prego, continua.
0: Mi rovini la schermata, Pedrosina. Incredibile.
2: Ti prego.
0: Comunque andiamo avanti e ora vi lascio a, mettiamo tre belle canzoni,
2: tre,
0: ne voglio mettere tre, ne posso mettere tre, mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano, ci stai?
2: Che strano,
0: ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io, ma nel frattempo sai che facciamo?
2: Io vado a fare la pipì.
0: Come vai a fare la... Ma che
2: non
0: cosa?
2: Si dice.
0: Non si dice, devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
2: Ok, vado a fare un caffè.
0: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, psh, psh, va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Se ti fermavi, everybody,
1: oh, ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: No, noi non diremo mai dove siamo.
1: E infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Guarda. Hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Predosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link, così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
0: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
1: E tu ce l'hai le pillole?
0: Io ce le ho le pillole.
1: Su, le vuoi dire subito, aspettiamo mezzanotte, dimmi. No, dimmi. Le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda.
1: Le diciamo, secondo me, allora aspetta.
0: Dimmi tu.
1: Allora, perché se
0: sei tu alla regia.
1: L'ha aperta adesso, ragazzi, quindi
0: non voglio
1: fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così, in maniera molto molto aristocratica. Si dice aristocratico o democratica?
0: Democratica.
1: Metteremo 3 canzoni ancora, però 2 italiane e una straniera. Preparati che partiamo.
0: Io sono pronta.
1: Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
0: Sei una brutta persona.
1: No.
0: Sei proprio una brutta,
1: no,
0: brutta,
1: aspetta,
0: brutta.
1: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
0: Mucciaccia? Perché?
1: Ti senti una mucciaccia?
0: No.
1: Ti senti Gianni Mucciaccia? Chi è
2: no,
1: sei?
2: Lo sapevo che arrivavi lì.
1: Che ti senti? No. Ma sai cosa vuol dire Mucciaccia?
2: Francesco, traducicelo tu, il Mucciaccia.
1: Mucciaccia è una bella ragazza.
2: Ma tu? Gianni Mucciaccia un po' meno.
1: Quello è già. Com'è che quello è Gianni Mucciaccia? Chi ti senti? Più Gianni Mucciaccia o Mucciaccia?
2: Mucciaccia.
1: Ok, Mucciaccia allora. E allora, ragazzi, ascoltiamoci la nostra Mucciaccia. Sei anche sexy?
0: Mui.
1: Mu.
2: No, ma

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo siento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora nulla ha detto il nostro Riccardo. Che ricordiamo a tutti quanti lo spot. Anzi, ve lo dico dopo. Ve lo dico dopo perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo. Ah, una cosa incredibile. Quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1 perché sono stata assente una volta. Quindi ho un minuto.
0: Guarda, che devi
1: ringraziare.
0: Devi ringraziare la lobby, perché se era per me, niente, ok?
1: Grazie, lobby.
0: Io adesso la blocco.
1: Tutte.
0: Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Ho delle notizie.
0: Ha delle notizie
1: scoop.
0: Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco, non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere, eh.
0: Che culo, vai, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: questa era proprio brutta, cioè proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai, vai, vai. Io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica. È tua, l'hai voluta fare tu. Vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché io
1: la... mi mancava.
0: Enrique Iglesias e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico baby, I like it. No wanna do it on the floor. Baby, I like it. È uguale, mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. E quindi andate sui nostri social network dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network,
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure in particolare potete andare sul nostro sito dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare
1: agli eventi estivi. E il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque, vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, eh? Quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giuse Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Regna.
1: Abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi per Davide Carone Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo tenevo per me, perché sennò vengono tutti lì. Martedì, ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio. Potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, Hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando.
1: Per questioni di sicurezza.
0: Per questioni di sicurezza, sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando. Quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme, oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Pure scrivete in privato a Francesco al numero 333-472-584. Perché così lui vi risponderà.
0: ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava, ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse, sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: Non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi.
0: Che è volata. Non
1: abbiamo anche sforato, pensa un po'.
0: Ma più del solito, perché era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo programmato altre due canzoni, poi c'era... Poi c'era ancora tutto quello
0: che sta cadendo lo studio.
1: Sta cadendo lo studio. È caduto il pannello, perché ci stanno sfrattando piano piano, una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque, ragazzi, che dire, per chi vuole, ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti, con me alla cabina di pilotaggio. E come l'abbiamo detto anche prima, ma lo ricordiamo, sui nostri social network.
0: Su Facebook, su Instagram, su Facebook, TikTok,
1: vai, su Facebook, poi
0: TikTok e anche Instagram.
1: Qual è?
0: Sì,
1: incredibile, ragazzi, incredibile.
0: L'ho detto bene prima, non è che può venire bene due volte.
1: Lo dico io. SpazioSmile.official è sul nostro sito internet spaziosmile.com. Trovate tutto, mi raccomando, seguiteci e ne vedrete delle
0: secondo
1: belle.
0: Secondo me sono tutti a nanna.
1: No, secondo me no.
0: Ma guarda, anche quelle due matte non rispondono. Dove
1: no,
0: non
1: no, le ho bloccate.
0: Sei una brutta persona.
1: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto slogato una clavicola, ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla, incredibile.
0: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
1: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman, tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate, ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, ciao!
0: Buonanotte!
1: Ciao Queen! Ciao,
0: ciao, ciao, esercito, ciao Franci!

0: Bescheid!
1: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'Assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: she might.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azzi!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'Assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Bentrovati e buon sabato 15 agosto con il GR delle buone notizie. Con la dimissione di Francesca, tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Gran Montana sono tornati a casa. La ragazza che lo scorso giugno aveva festeggiato il 17esimo compleanno con una sorpresa degli amici e compagni di scuola sotto la sua finestra, dopo 224 giorni di terapia è stata l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo a lasciare il centro Ustioni del Niguarda. A comunicarlo è l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Nel distretto di Yanshan, a Wuhan, un progetto ecologico con 10 trappole biozanzare intelligenti ha decimato 100.000 insetti in meno di un mese. Sfruttando principi bionici come l'anidride carbonica e luci mirate anziché insetticidi chimici, il sistema attrae e neutralizza le zanzare tramite essiccazione fisica, migliorando la vivibilità dei parchi locali. La trappola biozanzara intelligente rilascia anidride carbonica a concentrazioni calibrate per replicare l'espirazione umana attirando le zanzare. Uno spettro luminoso personalizzato aggiunge poi un ulteriore richiamo visivo. Una donna argentina è diventata madre per la prima volta a 62 anni grazie alla fecondazione assistita con nuovo donazione. La donna ha partorito con un cesareo all'ospedale San Felipe di San Nicolás, dove ha dato alla luce David. La donna, che aveva superato da anni la menopausa, aveva da tempo il desiderio di diventare madre. Per riuscire a ottenere la gravidanza si è sottoposta a un trattamento di fertilità rosario con l'utilizzo di ovuli donati. La gestazione si è svolta senza complicazioni. Il pilota britannico Andy Green, unica persona ad aver superato la barriera del suono a bordo di un'auto, ha realizzato il primato mondiale di velocità a bordo di un'auto a idrogeno. A Wendover, nel deserto dello Utah, Green ha raggiunto i 653,908 km/h a bordo di un'auto alimentata da due motori a combustione interna a idrogeno con una potenza combinata di 1600 cavalli, stabilendo il record per questa categoria di veicoli. Secondo la Federation Internazionale dell'Automobile, l'organo di governo internazionale degli sport motoristici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

sia il giorno più bello della settimana. Aspettiamo tanto la domenica e poi quando arriva, ansia, occhiaie. Viva il sabato allora! Ancora di più se in compagnia con lo studio fucsia di Seteva.fm per una nuova puntata di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Ci sono enormi vantaggi creativi nell'avere enormi quantità di tempo in cui nessuno può trovarti. I telefoni hanno diluito l'esperienza del viaggio. E quanto osserva Pete McCartney? Ma quello di oggi è il tempo di Smartwave, il nuovo mondo della telefonia attiva. Venite con noi, scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Seteva Almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati in antenna da Elisa Jure in questo energizzante sabato. E vista la mia voglia di fare un giro in pista con una bella sport car, diamo un occhio alle auto con accelerazione 0-100 più potenti. La prima e la seconda sul podio impiegano 1,9 secondi. Ma ci pensate, in meno di 2 secondi ci troveremo da Fermi a 100 km orari. Questi missili sono la Rimac Nevera e la Pininfarina Battista, ed il loro prezzo di listino supera di poco i 2 milioni di euro. Decisamente tutto molto altisonante. Terzo, quarto e quinto posto sono auto molto diverse tra loro, ma che hanno ottenuto lo stesso risultato, ovvero 2,3 secondi. Per quanto possa sembrare strano, al terzo posto troviamo una vettura della casa californiana Tesla, la Model S Plaid, che sviluppa 1.600 cavalli di potenza. Aggiungiamo inoltre la comodità dei quattro posti ed un prezzo più realistico di circa 141.000 euro. Al quarto posto invece troviamo un'auto inglese, la Ultima RS LT5, che con il suo motore Chevrolet V8 arriva a superare i 400 km orari, sì, avete capito bene. Concludiamo con il quinto posto con una splendida muscle car, estremizzata ovviamente in questo caso, che con i suoi 829 cavalli ed un listino da 76.000 euro tiene ben testa alle altre. Sto parlando della Dodge Challenger versione SRT Demon.

Ed eccoci pronti a riempire il panciuto calderone di Settevà con le erbe più magiche del nostro giardino. La calendula è una meravigliosa pianta dal potere lenitivo, usatissima nella cosmesi e colta dalle streghette nelle prime ore del mattino per avere forza, solidità ed accrescere la propria chiaroveggenza. Regalatene un mazzolino alla vostra cartomante, non si offenderà. Fate un bagno profumato con la calendula, avrete tranquillità ed una pelle bellissima.

Ovviamente anche il telescopio magico ci dice che finalmente è arrivato il weekend. Relax, tranquillità, ma le stelle non si fermano mai. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica la giornata a chi ami. Toro, puoi finalmente rilassarti e dedicare tempo alla bellezza, all'amore, ai tuoi sogni. Gemelli, una piacevole gita fuori porta con gli amici ti darà allegria e soddisfazione. Cancro, finalmente puoi dedicare l'intera giornata ai tuoi bisogni in totale pace. Leone, il tuo naturale fascino travolge il partner, ma occhio alle gelosie. Vergine, i conti non tornano, controlla con calma le spese di casa. Bilancia, sii più partecipe nella coppia, la tua stanchezza potrebbe essere fraintesa. Scorpione, dà sfogo alle tue velleità artistiche. Capricorno, l'energia la fa da padrona, non sottovalutare la possibilità di nuovi amori. Acquario, la beata solitudo, i tuoi sogni, i tuoi desideri in totale relax. Pesci, puoi nascondere la sveglia nel cassetto e poltrire un po'. Le stelle ti consigliano grandi passeggiate all'aria

Almanacca adora sbirciare nei camerini delle pop star in concerto. Ariana Grande chiede sempre un menù biologico e vegano. Tra le bibite vuole acqua minerale, acqua di cocco, succo di ananas, latte

L'ambasciatore Ken Salazar ha dichiarato: «Penso che il futuro dell'energia solare sia luminoso. Noi di 7va.fm siamo pieni di luce green con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica».

Nicola, che delizia! Chi di noi non ha un cioccolatino nascosto in camera da letto? Angelina Jolie mangia solo bacche durante le riprese di un film, ma ha decisamente una gustosa visione del principe azzurro se dice che l'uomo dei miei sogni è quello che, quando ho voglia di una granita al limone, mi porta un iceberg e ci gratta sopra Amalfi. I'm sitting-

Ancora un'ultima canzone ed Almanacca vi lascia al relax del weekend. E domani, stessa radio del cuore, sempre alla stessa ora, lo studio Fuxia di Seteva.fm riaccende i suoi microfoni per farvi compagnia. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Immaginate di ricevere una lettera, non una d'amore, la lettera anonima che vi propone di uccidere un uomo. Il geniale Roby Monoly immagina che quattro persone, quattro sconosciuti, ognuno lontano dall'altro, ricevano questa proposta: uccidere in cambio di un'esorbitante somma di denaro. Questo è il libro, Se uccidi per me.

matrimonio sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati a questa nuova puntata della settimana di Music Energy con il nostro DJ Shox in console, in diretta dagli studi di Independent. DJ Shox, oggi ti porto direttamente nella capitale della musica, per me dell'arte, che è Napoli.
1: E direi di sì.
0: Ti presento un artista molto molto particolare che si chiama Lino Russo. Lino, ci sei? Sei con noi?
1: Ciao Lino!
2: Ciao ragazzi, bene, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Ti stavamo aspettando

0: incontrarti vocalmente,
1: bene.
0: ovviamente.
1: Ciao a voi e a tutti i radioascoltatori che ci seguono, ovviamente.
0: Lino, sono veramente tanti, veramente, veramente tanti, e per questo siamo molto contenti di averti qui. Come comincia un
1: Bene,
0: po'
1: grazie.
0: il tuo percorso nella musica? Qual è il tuo primo passo, i tuoi primi passi, il tuo
1: Allora,
0: gattonamento?
1: sì, praticamente nasco come musicista, sono un cantautore, ho studiato pianoforte al Conservatorio di Napoli e niente, mi sono appassionato già da piccolo, insomma, con lo strumento. E poi ho scoperto di avere questa vocazione nel canto, mi piaceva tantissimo e ho, insomma, seguito la strada della musica leggera, in effetti. Quindi corsi in merito agli studi, fonia e tutto ciò che riguarda il campo musicale,
0: Anche
1: praticamente.
0: l'acustica, che poi i programmi di
1: Sì,
0: conservatorio sono
1: soprattutto.
0: veramente.
1: Sì, soprattutto. Dizione, insomma, una serie di cose che poi servono appunto un po' a definire un artista, no?
0: Certo.
1: E a cercare di essere il più professionale possibile, fondamentalmente, sì.
0: E il tuo spettacolo, quello che ti ricordi più profondamente, ecco, quello che ti è rimasto nel
1: Guarda,
0: cuore.
1: sì, lo spettacolo più bello l'ho fatto, devo dire la verità, come musicista, è stato un po' di anni fa negli Stati Uniti, esattamente ad Atlantic City, dove praticamente ci siamo esibiti in un resort che stava lì, perché non so se un pezzo che lo sappiate, sono spettacoli di pomeriggio, cioè
0: Sì,
1: cose
0: come no.
1: stranissime.
0: Io ho lavorato
1: Sì.
0: per tanti anni in Germania, quindi in Europa
1: Ah, ecco,
0: Park,
1: vedi?
0: quindi conosco
1: Ecco,
0: bene le
1: perfetto.
0: pomeridiane.
1: Appunto, quindi fanno cose stranissime, nel senso che ci siamo esibiti all'interno di questo resort enorme, quindi un teatro spettacolare, con un fonico spettacolare, insomma, tutto
0: Ma
1: alla
0: eravate
1: grande.
0: in tournée
1: Sì,
0: oppure tournée americana?
1: eravamo in tournée, praticamente ci siamo esibiti, abbiamo fatto quattro date fondamentalmente. E la cosa curiosa che poi mi è rimasta, oltre ovviamente all'esibizione, oltre ai musicisti incontrati e tanti altri personaggi, è stata proprio l'esibizione fatta lì, con scenografie che non avevo, cioè,
0: Mai visto,
1: lontane. Sì,
0: anni luce da quelle
1: cose come.
0: italiane,
1: Sì,
0: lontanissime. E
1: ed è
0: l'emozione,
1: stata
0: che
1: assurda.
0: emozione hai avuto?
1: Guarda, l'emozione è stata quella più bella, è stata con un musicista, esattamente un chitarrista nelle quinte, insomma, dietro le quinte, dove praticamente erano dei mostri sacri proprio a suonare, e c'è stata proprio quella cosa semplice, insomma, di confrontarsi e insomma, di condividere assieme
0: Quindi hai
1: proprio.
0: sentito l'unione
1: Sì,
0: sostanzialmente, quella vera,
1: l'unione.
0: quando
1: Sì,
0: uno passa
1: sì, sì.
0: dentro l'altro musicalmente
1: Sì.
0: parlando. Molto bello.
1: Sì, e la cosa curiosa, e chiudo, è stata proprio il fatto che l'esibizione, che praticamente lì ci siamo esibiti tipo il sabato pomeriggio alle 4, cioè alle 16, cosa che insomma è alquanto strana, insomma, che generalmente
0: I serali si fanno,
1: sì,
0: ecco.
1: è il serale, sì. E la domenica però di sera, devo dire la verità, insomma. Quindi quella mi è rimasta tantissimo, oltre vabbè, a tante altre, tipo a Napoli il Palapartenope, il teatro, insomma. Questa,
0: Di un
1: una serie di
0: certo.
1: cose fatte, insomma, sì, abbastanza belle.
0: Poi come ti sei avvicinato al cantautorato, che è comunque un mondo simile ma ovviamente diverso, nel senso cominci a parlare anche un po' di te stesso, no? Di quello che.
1: Sì, ma infatti è arrivata dopo questa cosa, perché fai esperienze, insomma. Poi io fondamentalmente nasco come musicista. Tanto che quando creo delle cose, generalmente mi nasce prima la musica, fondamentalmente, poi il testo, cosa che è arrivata dopo, appunto, insomma. E l'ho scoperta per puro caso, perché stavamo praticamente facendo degli arrangiamenti a un altro ragazzo, insomma, che stavamo chiudendo un progetto, e l'ultimo pezzo mancavano praticamente.

0: Una storia è finita, ma in realtà non finita, perché l'amore continua e continua a resistere.
1: Sì. Parla il cuore, in effetti, quindi quando
0: Dove ti
1: parla
0: è...
1: il cuore in amore c'è poco da fare, insomma.
0: Possiamo chiedere a chi è dedicata, solo perché siamo abbastanza curiosi, come ti dicevo.
1: No, ma è dedicata a tutti ciò che vivono, a tutte le persone che vivono situazioni del genere, no? Quindi, infatti, devo dire la verità, ho avuto un riscontro abbastanza positivo su questo brano,
0: Assolutamente, anche
1: perché
0: noi stiamo dicendo che in effetti è veramente un bel brano.
1: è toccante, insomma, quindi molte persone ci si rivedono, quindi fondamentalmente a me ha fatto piacere per questo, però alla fine chi scrive, canta o suona, almeno per quanto mi riguarda, il pensiero è legato a cercare di arrivare a trasmettere un qualcosa, no? Poi che sia allegro, un po' triste, insomma, perché poi la vita è fatta di tante emozioni. Quelle belle, quelle meno belle, quelle che vivi di meno, vivi di più, insomma. Però è bello appunto proprio questo, insomma, arrivare a toccare il cuore delle persone. E insomma, mi è piaciuta sta cosa, insomma, fondamentalmente.
0: Beh, ma anche il prossimo pezzo che sentiremo,
1: Sì.
0: diciamo che è un
1: Sì, il
0: pezzo.
1: prossimo pezzo, sì, praticamente il prossimo è più estivo, molto più, insomma, passiamo un po' nella leggerezza, diciamo così, è anche giusto. Quindi sì, nasce.

0: lascia che io sia. Insomma, parla dell'estate, di un bacio, è, insomma, un po' più leggero e più ritmico fondamentalmente come arrangiamento.
1: Mi hai detto prima, lascia che io sia quello che tu vuoi nella sì. tua vita, giusto?
0: Sì, sì, infatti. lascia che io sia quello che tu preferisci che io sia.
1: Se vuoi possiamo farne manifesto, se stai cercando, noi ovviamente con la nostra radio ti diamo una mano.
2: Che Cupido c'è sempre.
1: Ecco, è arrivato Cupido, il nostro DJ Shots, in versione mutandina bianca e freccioline con l'arco dietro la schiena.
2: E le alette della
0: guarda, che io ci ho parlato col DJ, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato, è forte.
2: E ci siamo divertiti, meno male che di questi periodi la noia ci assale.
0: Sì, sì. Ci siamo ritrovati insomma con tante idee in comune, insomma un po' a vedere la musica con tante sfaccettature fondamentalmente.
2: E con tante attrezzature musicali poi, mica poco.
0: Sì, sì, infatti abbiamo parlato un po' di strumenti, un po' di cose, siamo scesi un po' sul tecnico.
1: Sì, sì, sul tecnico. I nostri ascoltatori sicuramente più che la parte tecnica, che io magari proporrei con una piccola, ecco, potresti fare un programmino tecnico tu, no? Tuo sì. DJ.
2: Si può provare.
1: No, che io vorrei sapere se il nostro Lino è social, cioè se risponde.
0: Ragazzi, se mi serve aiuto io ci
1: ai personaggi
0: quando volete.
1: Lino, ma tu rispondi ai tuoi fan?
2: Dai, dici
1: sui social?
0: Sì.
1: Non un po' è che timido abbia questo sta... sì, eh?
0: No, nel senso che non è che abbia tutto sto seguito, però, insomma, quel pochino...
2: lo creiamo, dai.
1: Ci pensiamo noi, assolutamente, perché sei bravissimo.
2: Forza, Lino!
0: Grazie, ragazzi.
1: Ecco, il nostro detto DJ Shots fa il tipo per te, ancora non mi dice che sta cronometrando, però mi fa delle facce.
0: Va bene, dai.
1: Lino, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie. Io a voi, ragazzi, in bocca al lupo.
1: Lascio ovviamente il tuo pezzo a chiusura di questa splendida puntata della settimana.
2: Vai, Nancy!
1: Lino Russo, lascia che io sia.
0: Ciao,
1: Lino!
0: Ciao.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: estiva con i tormentoni dell'estate 2026. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Achille Lauro che risale all'interno dell'Italian Chart con la Città degli Angeli alla posizione numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo arrivati al numero 17, dove risalgono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, mentre al numero 16 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi insieme alla carissima Risa, Nino D'Angelo e con La Costiera, Amalfitana.

Chart con Massimo Esposito che è al microfono. La stiamo scalando e attenzione perché oggi ci sono tante novità. Ma lui ormai è da tantissime settimane che è all'interno della classifica. Fulminacci, maledetto me, al numero 15.

Nella Italian Chart risale Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 14 è stabile Madame con Mama Non Mama. Al numero 13 è stabile Irama con

Cantoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Al numero 11 sono stabili Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Italia.

Restate sulla Italian Chart. Tra pochissimo torneremo insieme con le prime 10 posizioni. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella classifica italiana, questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Ancora una buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Perde qualche posizione anche lei, Gaia, con Bossa Nostra, questa settimana al numero 9.

E la Italian Chart continua a suonare i grandi tormentoni dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato anche Antidroga con Emma, Fabri Fibra, che risalgono all'ottavo posto. Al numero 7 c'è Anna, mentre attenzione, attenzione, al numero 6 guadagna qualche posizione anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Stare con

Estate 2026, c'è la Italian Chart sulla vostra radio preferita e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 5, Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Al numero 4, è stabile, Samora J con la sua Flamenco. Paranoia.

E nella Italian Chart ci sono tanti cambiamenti anche sul podio. Siamo arrivati alla posizione numero 3. La scorsa settimana era il primo posto, Tommaso Paradiso, e oggi lo ascoltiamo con Agitare, Coca-Cola.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che è al microfono. Siamo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. E ci sono stravolgimenti sul podio. Al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Al numero 9 risalgono Emma e Fabri Fibra all'ottavo posto. Anna è stabile al numero 7, risale anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera alla posizione numero 6. Al numero 5 risalgono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Flamenco Paranoia con Samurai J al numero 4 sul podio. Perde la prima posizione della scorsa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E vi lascio nuovamente alla prima posizione, dove tornano Marco Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 630.

33 del 1941. Lavoro in Belluno. Crescita ma rallentamento del saldo occupazionale. Il mercato del lavoro nella provincia di Belluno continua a mostrare segni di crescita, sebbene a un ritmo più contenuto rispetto all'anno olimpico del 2025. Secondo i dati riportati nella Bussola Veneto Lavoro di agosto 2026, nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2026, sono state registrate 15.834 assunzioni, un incremento rispetto alle 15.276 dello stesso periodo dell'anno precedente. Emergenza idrica. Allerta estesa all'Alpago. L'emergenza idrica si sta estendendo anche al territorio dell'Alpago. Servizi integrati bellunesi ha infatti ampliato lo stato di attenzione ai comuni di Alpago, Tambre e Chies, portando a 24 il numero totale di comuni monitorati per la carenza d'acqua. L'allerta è stata attivata a causa degli elevati consumi registrati negli ultimi giorni. Lago di Santa Croce, convocato un tavolo per una strategia condivisa. La Regione Veneto ha proposto la convocazione di un tavolo di lavoro con tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Lago di Santa Croce. Questa iniziativa mira a discutere le problematiche legate all'abbassamento del livello del bacino e alla necessità di conciliare le diverse esigenze del territorio. L'annuncio è stato fatto dall'assessore regionale all'ambiente, Elisa Venturini. Palio di Feltre, record di presenze e interazioni social. Il Palio di Feltre ha confermato il suo status di evento di rilevanza storica e popolare, con l'edizione del 2026 che ha registrato circa 28.000 presenze. Inoltre, sono state contabilizzate oltre 1 milione di interazioni sui social media, consolidando ulteriormente il ruolo della manifestazione oltre i confini locali. Belluno Volley. Avviata la campagna abbonamenti per la Serie A2. Il Belluno Volley ha dato il via alla campagna abbonamenti in vista della stagione 2026-2027, che segnerà il ritorno della squadra in Serie A2. La campagna è stata progettata per coinvolgere i tifosi in questo storico ritorno, mantenendo viva la passione per il volley. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 5. Ram 7825.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: E nel weekend di Ferragosto, che la scheggettina, lo spicchiettino.

Il frammento di noce di cocco costa il doppio, il triplo o il quadruplo. Invece, per quanto riguarda i costi della Run 7-5, sono sempre più che popolari, più che accettabili, più che accessibili, cioè completamente gratis, a gratis con 3G e 4S, soprattutto free, assolutamente niente da dover dire. In più, in pieno weekend di Ferragosto, addirittura solo la crema, solo il meglio, solo le prime sette della classe, dopo che nel corso della settimana dal lunedì al venerdì abbiamo esplorato le 25 posizioni meno che una. Adesso finalmente sveleremo la number one, la posizione oro, ma ascolteremo tutte e sette le regine senza soluzioni di continuità. E si parte dall'uomo dei tamburi della band dei mascheratissimi Kiss, il batterista storico Peter Criss ha tirato fuori un album intitolato col suo nome, col suo cognome. Questa è In the Dark.

far ascoltare nel corso dei concerti qualcosa di suo, l'eclettico e poliedrico Peter Criss non è più un ragazzino, ma trova tutta la grinta, la forza, la creatività per tirare fuori questo album solo. Peter Criss, croci dappertutto.

classico sound. Gli Yes sono usciti per il 33esimo album intitolato semplicemente Aurora. Questa era Turnaround Situation, in attivo di 5

Tickets su The Afterglow. Attenzione, perché la zona argento è confermata dai Catalan o da Perfect Storm. E questi sono i suoni di

Loving you is hard, but living isn't easy. Il catalano ci ammoniscono e ci ricordano questa formuletta magica. Tutti ci siamo passati, sarò anche ripetitivo, però almeno in me hanno fatto centro. Scommetto anche in qualcun altro tra quelli all'ascolto. Anche qua sì, mi fanno cenno in redazione, però Perfect Storm la contiene. Al numero uno anche loro, confermato da Peter Frampton. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso RAM 7VA to 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: FM Alter Radio All Go Day
2: From 7va.fm / Alter Radio All Go Day
3: From 7va.fm / Alter Radio All Go Day
4: From 7va.fm / Alter Radio All Go Day From 7va.fm / Alti Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alte Radio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day / Accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
6: Sì, ci sono, eccomi qua.
5: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
6: Esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
5: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
6: Sì, esatto, mi piace. Ciò che può destare emozioni agli altri mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
5: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
6: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
5: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
6: Esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
5: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
6: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiede.
5: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
6: Esatto, hai ragione.
5: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
6: Grazie.

0: volante, mi senti Alteradio, abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, non essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no?
1: Esatto.
0: Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per sdrammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce, cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima, e a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certamente sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: scorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non è ancora mi arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo. Ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: Quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. E che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, sabato 15 agosto 2026. Il tempo di oggi, sabato pomeriggio sera. Modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme, un po' più accentuata sulle Dolomiti e sull'altopiano dei 7 comuni, dove non sarà escluso qualche isolato piovasco o temporale di calore, 20-30%, per lo più assente altrove. Contesto termico ancora molto caldo, con massime di 33-35 gradi in Valbelluna e 26-28 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota deboli in rotazione a sud-ovest, deboli e moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto domenica 16, inizialmente poco nuvoloso, in seguito il regolare aumento della nuvolosità per moderata o a tratti intensa attività cumuliforme. da prima, già entro il primo pomeriggio, sulle Dolomiti, più tardiva sulle Prealpi, con possibili fenomeni di instabilità. Contesto termico ancora normalmente caldo. Precipitazioni. Al mattino assenti, al pomeriggio sera possibili rovesci o temporali, da prima su Dolomiti 50-70%, più diffusi rispetto a sabato. Poi localmente, tra tardo pomeriggio e sera, anche su Prealpi 30-50%, specie quelle centro-orientali e meno probabili ad ovest. Saranno possibili locali fenomeni di forte intensità. Temperature. Stazionarie o in lieve calo in montagna, anche in funzione dei possibili temporali. Su Prealpi a 1500 metri, minima 16.

massima 23, a 2000 metri minima 13, massima 17, su Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 18, a 3000 metri minima 6, massima 8. 20. Nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, con qualche possibile raffica in caso di temporali. In quota deboli, moderate e occidentali, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-20 km all'ora a 3000 metri. Lunedì 17. Aumento della nuvolosità nel corso della mattinata fino a cielo irregolarmente o anche molto nuvoloso, con schiarite verso sera a partire dalle Dolomiti. Fenomeni sparsi potranno interessare tutti i settori. Precipitazioni. Nelle prime ore assenti. Da metà giornata possibili rovesci e temporali sparsi, 50-70%, in estensione dalle Dolomiti, dove ci saranno nel corso del pomeriggio, alle Prealpi e al pomeriggio sera, specie su quelle centro-orientali, meno probabili sui settori veronesi, 30-40%. Temperatura in calo, con minime alla sera su molti settori. Su Prealpi a 1500 metri minima 15, massima 21, a 2000 metri minima 12, massima 16. Su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 17, a 3000 metri minima 3, massima 6. 20. Nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, con qualche possibile raffica temporalesca. In quota in intensificazione da deboli a tesi forti da nord-ovest, a 5,45 km all'ora a 2000 metri e 10,60 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, martedì 18, giornata in prevalenza soleggiata con cumuli pomeridiani, generalmente senza precipitazioni o al più con qualche isolato piovasco pomeridiano e con temperature più fresche, specie le minime. Mercoledì 19, per lo più soleggiato al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio, quando non sarà escluso qualche isolato piovasco o temporale di calore. Temporaneo rialzo termico, con valori nuovamente sopra media, ma senza raggiungere gli eccessi della prima metà di agosto. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, sabato 4200 metri, domenica 4200 metri, lunedì 4000 metri, martedì 3900 metri, mercoledì 4200 metri. Prossimo bollettino domenica 16 agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

can call me Mr. Rhythm.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: venerdì a Fa Buon Sangue Summer Edition, ben ritrovati. Oggi vi chiedo di fare una cosa un po' particolare. Per qualche secondo chiudete gli occhi, dai. Adesso immaginate di dover sciare oppure pattinare sul ghiaccio o addirittura immergervi sott'acqua senza vedere e trattenendo il respiro, naturalmente. Sembra impossibile, vero? E invece c'è chi lo fa molto molto bene. Il nostro ospite di oggi è la dimostrazione vivente che i limiti molto spesso esistono solo sulla nostra testa. Lui è un atleta non vedente, è diventato uno dei protagonisti del progetto MAG00, vedere con le orecchie. È qui con noi al telefono Francesco Orciuoli. Ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora diciamo come sì. Va intanto.
1: Bene.
0: Stai bene, sì?
1: Bene, perché dai, adesso
0: ne parliamo, dai. Va bene?
1: Okay.
0: Allora intanto benvenuto a Radio Fa Buon Sangue, la prima volta per te. Partiamo subito, dai, la domanda che mi viene così più spontanea. Sei campione italiano di apnea, hai conquistato una medaglia mondiale e pratichi anche sci di fondo e pattinaggio grazie anche al progetto MAG00. Ma quando eri bambino avresti mai immaginato che lo sport sarebbe diventato la tua vita?
1: No, assolutamente. Da bambino poi soprattutto non sono mai stato, diciamo così, tranquillo, fermo, ma non ho mai pensato a un'attività, a uno sport, soprattutto a livello agonistico, che poi non ho fatto tantissimo di agonismo proprio, però sono sempre stato all'età, diciamo intorno ai 20 anni, così avevo iniziato a fare atletica.
0: Di dove sei?
1: Di un paesino vicino ai Vrei.
0: Si chiama?
1: Bollengo.
0: Bollengo, va bene.
1: Bollengo, esatto.
0: Beh, insomma, adesso hai anche una certa di età, adesso noi scherziamo.
1: Infatti.
0: Quanti anni hai adesso?
1: No, dobbiamo proprio dirlo.
0: Ah sì, dai, che te frega, anche perché così la gente capisce, no?
1: Guarda, io ne ho 61.
0: No, tanto perché poi adesso quando ti conoscono capiscono perché dico l'età. Ma parliamo anche del progetto, no? Vedere con le orecchie, che ne abbiamo già parlato tempo fa con Roberto Ceruti, che è l'inventore di questo sistema. È la prima volta che hai provato il sistema MAG00, cosa hai pensato?
1: No, ho pensato molto interessante, naturalmente io non l'avevo ancora testato e allora ho detto no, è da provare.
0: Eri un po' scettico?
1: Ma io sono di natura già sempre un po' scettico, no, scettico nel senso non scettico, un po' critico soprattutto, dato che esistono, comunque si sa, esistono altri sistemi, era un attimino da capire, da valutare quanto poteva essere migliorativo questo.
0: Diciamo che tu sei un non vedente da quando?
1: Io sono diventato non vedente, pian pianino la mia vista insomma se n'è andata, perché ho una degenerazione retinica, una retinite pigmentosa.
0: E quando è che proprio non hai più?
1: Adesso non è tantissimo, però diciamo in linea di massima.
0: Vabbè, insomma un po' di anni.
1: Quasi, ma sì, una decina di anni.
0: Vabbè, dai, tra poco dai, continueremo perché abbiamo voglia di sentirti, di parlare con te, con Francesco Orciuoli. Scopriremo come un semplice suono possa sostituire gli occhi durante una gara. Prima però andiamo con la musica.
2: Andrea Roncato.
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis, eh?

0: bentornati, siamo sempre al telefono insieme con Francesco Orciuoli, uno sportivo paralimpico non vedente. Francesco, ci sei o te ne sei andato?
1: Sono sempre qua.
0: Ah no, perché di solito se ne vanno, dopo la prima parte mettono giù il telefono. Comunque, come scherzo, come funziona concretamente il sistema MAG00 e anche spiegalo bene cos'è il sistema.
1: Ma in pratica Riccardo ha creato questo altoparlante un po' particolare, perché normalmente il toparlante emettono questi suoni, il suono si deve espandere nell'aria.
0: Certo, sì, nell'aria. E cosa senti, scusami?
1: Il suono si deve espandere nell'aria, invece questo autoparlante il suono lo deve un po' concentrare.
0: Ma voi non avete delle cuffie, avete...
1: Abbiamo anche degli auricolari, perché la nostra guida comunque, tra noi, la nostra guida, è necessario anche comunicare.
0: Quindi avete comunque una guida davanti, questo è certo, no?
1: Per forza, la guida ha questo zaino dove all'interno c'è, diciamo, un po' tutta quell'apparecchiatura con l'autoparlante, okay, che emette questo suono, di solito musica.
0: Ma ha detto rock and roll, o sbaglio?
1: Sì. Ma anche perché sembra che come tipo di suono si riesce a seguire meglio, E noi dobbiamo cercare di stare dentro questo fascio, seguire e stare dentro questo fascio, perciò dobbiamo ascoltarlo. E lì l'allenamento è anche quello, bisogna
0: però c'è anche c'è anche la guida che parla. Però
1: la guida parla, ci dà delle...
0: Che ti dirà,
1: ci
0: destra,
1: scambiamo
0: sinistra.
1: Delle no, non più di tanto, magari se sono delle correzioni. Quando io sento il suono che si sposta, ci va un minimo, però c'è un tempo di latenza, è un tempo di reazione.
0: Certo.
1: Comunque qualche decimo
0: te lo giochi,
1: però decimi di secondo a volte, andando un po' in velocità, ti sposti di metri.
0: Beh, immagino tra ingegneri, tecnici del suono, volontari, maestri di sci, tante persone ci lavorano dentro. È importante sentire che dietro ogni gara c'è una squadra anche, no?
1: No, c'è un lavoro, c'è tanto lavoro, c'è tanto lavoro, a livello tecnico, a livello in generale, a livello di squadra e soprattutto poi per me è la guida, perché è necessario soltanto allenamento.
0: Certo. Ecco, ascolta, adesso un po' abbiamo capito, ma tra poco parleremo di una disciplina che secondo me metti i brividi soltanto a pensarci. Io vado in piscina, ma l'apnea secondo me è una cosa un po' particolare. Restate con noi andiamo con la musica.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Orciuoli, apneista. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate, con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue, adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Ben ritrovati su Musica Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi facciamo una cosa molto semplice. Proviamo a misurare il tempo con la musica. Pensateci, ci sono delle estati che magari ricordiamo poco, ma basta ascoltare una canzone e come per magia raffiorano gli amici, i viaggi, le serate in spiaggia, le feste di paese, le discoteche all'aperto e persino il profumo della crema solare. E questo è il bello della musica. Non invecchia, ci aspetta. E allora preparatevi a rivivere alcuni dei tormentoni che hanno fatto cantare milioni di persone in Italia e nel mondo. Alzate il volume perché il viaggio comincia adesso.

Partiamo con una canzone che ha segnato un momento di svolta nella carriera di Nelly Furtado. Fino a quel momento era conosciuta soprattutto per un pop raffinato e melodico, ma con questo brano decide di cambiare completamente direzione. Il merito è anche dell'incontro con il produttore Timbaland, che costruisce un sound innovativo fatto di ritmi secchi, elettronica, influenza R&B. La cosa curiosa è che molti pensarono fosse una reinterpretazione di un celebre successo di Ele Otis, ma in realtà il titolo è l'unico elemento in comune. Il videoclip, girato con uno stile cinematografico e molto elegante, contribuì enormemente al successo del singolo. Per mesi fu una presenza fissa nelle radio, nelle discoteche, dimostrando come bastasse un giro di basso e poche note iniziali per far capire immediatamente quale canzone stava partendo. Ancora oggi è uno dei pezzi più rappresentativi del pop internazionale dei primi anni 2000.

0: Marco Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: I Negramaro sono riusciti a fare una cosa rara: portare il rock italiano nelle classifiche senza perdere la propria identità. Nuvole e Lenzuola è uno dei brani che meglio rappresentano questo equilibrio. Giuliano Sangiorgi ha raccontato più volte che le sue canzoni nascono spesso da immagini prima ancora che da parole, e ascoltando questo pezzo è facile immaginare cieli estivi, finestre aperte e quei momenti in cui il tempo sembra rallentare. La radio contribuì in maniera decisiva al successo della canzone, facendola diventare una presenza costante durante tutta l'estate. Ancora oggi nei concerti del gruppo viene cantata a memoria dal pubblico dall'inizio alla fine, segno che alcune canzoni riescono davvero a diventare parte della nostra vita.

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Ci sono artisti che sembrano avere un talento naturale per costruire hit radiofoniche e Jason Derulo sicuramente uno di questi. Con Want to Want Me realizza una canzone che unisce pop, dance e soul in maniera estremamente moderna. Prima della pubblicazione il brano venne fatto ascoltare a numerose emittenti radiofoniche americane che lo inserirono immediatamente nelle loro playlist. Il risultato? Beh, milioni di passaggi in radio in tutto il mondo e una scalata rapidissima delle classifiche. Una curiosità interessante riguarda proprio il video di questa canzone, girato quasi interamente in un unico appartamento con un continuo gioco di stanze e situazioni che segue perfettamente il ritmo della musica. Un esempio di come una grande produzione possa rendere ancora più memorabile una canzone già fortissima.

0: I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Alcune canzoni sembrano uscite direttamente da una macchina del tempo. Hypnotized prende il meglio del disco degli anni 70, aggiunge elettronica moderna e crea un mix elegante che conquista immediatamente il pubblico europeo. Purple Disco Machine è considerato uno dei produttori più raffinati della scena dance contemporanea e questo brano riesce a riportare in classifica sonorità che sembravano appartenere al passato. La voce di Sophie Scott completa perfettamente il pezzo, regalando un'atmosfera rilassata ma irresistibile. Una canzone perfetta da ascoltare durante un viaggio al tramonto con i finestrini abbassati.

0: e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Cochi Ponzoni!
2: Aiuta l'Avis, diventa donatore. Ricordati che il riso fa buon sangue. Ridete pure, perché anche una bella risata aiuta la circolazione. Mi raccomando.
3: Tiziano Ferro ha sempre avuto una straordinaria capacità a raccontare emozioni personali trasformandole in storie universali. Lo stadio è la canzone che parla di crescita, sogni e desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Musicalmente rappresenta uno dei suoi lavori più moderni, con una produzione molto internazionale che ha permesso al brano di entrare rapidamente nelle playlist radiofoniche. Durante i concerti viene spesso accompagnato dal coro del pubblico, che trasforma ogni esibizione in un momento di grande partecipazione collettiva.

Flowers di Miley Cyrus è uno di quei rarissimi brani che riescono a diventare un fenomeno mondiale nel giro di pochi giorni. La canzone ha battuto numerosi record sulle piattaforme streaming e ha conquistato le radio praticamente ovunque. Molti fan hanno interpretato il testo come un messaggio di indipendenza, di rinascita personale, contribuendo a renderlo ancora più popolare. Anche il video, ambientato in una villa sulle colline di Los Angeles, ha alimentato curiosità e discussioni online, trasformando il brano in un autentico evento pop, oltre che musicale.

0: sera.
1: Negli ultimi anni Annalisa è diventata una delle protagoniste assolute del pop italiano e Mon Amour rappresenta perfettamente questa nuova fase della sua carriera. Il brano nasce durante una sessione creativa con un'idea molto semplice: costruire una melodia immediata che facesse venire voglia di cantare già dal primo ritornello. Missione compiuta. La canzone conquista radio, piattaforme streaming, social network, tutto in pochissimo tempo. Su TikTok, pensate, migliaia di utenti iniziano a utilizzare il ritornello per creare video, contribuendo a trasformarlo in un fenomeno virale. È il classico esempio di come oggi un tormentone nasca contemporaneamente in radio, online e nelle playlist di milioni di persone.

0: Galiazzo.
1: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao a tutti.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Gli Imagine Dragons hanno una caratteristica particolare: riescono a mescolare rock, elettronica e pop mantenendo sempre un'identità fortissima. Con Bones dimostrano ancora una volta questa capacità, costruendo un brano energetico, potente e perfetto sia per la radio sia per gli stadi. Il cantante Dan Reynolds ha spiegato che il testo parla della ricerca della forza interiore e della voglia di affrontare le proprie paure con coraggio. La produzione è ricchissima di dettagli sonori che magari sfuggono al primo ascolto, ma rendono il pezzo sempre coinvolgente. Non a caso è diventato uno dei brani più utilizzati negli eventi sportivi e anche nei grandi festival internazionali.

Ci sono canzoni che cambiano completamente il destino di un artista e Are You With Me è una di queste. Nas Frequencies, giovane DJ e produttore belga, prende un brano country praticamente sconosciuto e lo trasforma in una hit dance che conquista prima l'Europa e poi il resto del mondo. È una scelta coraggiosa, rallenta il ritmo, aggiunge sonorità tropical house e crea un'atmosfera rilassata che è perfetta per l'estate. La cosa sorprendente è che il successo nasce quasi per caso. Il pezzo comincia a essere trasmesso da alcune radio belghe, poi arriva nei club, entra nelle playlist estive e nel giro di pochi mesi conquista milioni di ascoltatori. Da quel momento la tropical house diventa uno dei generi più amati dell'estate, influenzando tantissimi DJ e tantissimi produttori. Ancora oggi basta sentire le prime note per ritrovarsi mentalmente in riva al mare, al tramonto, col volume della radio al

chiudiamo con uno degli artisti che meglio rappresentano il nuovo pop italiano. Tananai è riuscito a trasformare una partenza complicata in una carriera ricca di successi. Dopo l'ultima posizione al Festival di Sanremo con Sesso Occasionale, molti pensavano che quella fosse una battuta d'arresto, e invece è successo esattamente il contrario. La canzone ha iniziato a crescere grazie alle radio, alle piattaforme digitali e soprattutto al passaparola del pubblico, diventando uno dei brani più ascoltati nei mesi successivi. Da lì è partita la vera consacrazione di Tananai, che ha dimostrato come il gradimento degli ascoltatori conti spesso più della classifica finale. Oggi è uno degli artisti più richiesti nei festival estivi, nei concerti all'aperto, e questo brano rappresenta l'inizio di una storia che continua ancora. A volte i tormentoni più amati sono proprio quelli che nessuno si aspetta.

E anche oggi abbiamo riempito un'altra valigia di ricordi musicali, perché in fondo le canzoni fanno proprio questo, non ci riportano soltanto a un'estate, ma anche alle persone con cui l'abbiamo vissuta. Grazie per aver scelto Radio Fa Buon Sangue e per aver condiviso con noi questo viaggio tra tormentoni del nuovo millennio. Sono Andrea Collalto, vi aspetto alla prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nel frattempo continuate a collezionare ricordi, che alle canzoni pensiamo noi.

0: eccoci qui di nuovo insieme con DJ Cibo, amici di Radio Favonsangue. Dopo il viaggio nel tempo appena fatto con Andrea Collalto e i suoi bellissimi 10 tormentoni del passato, direi che abbiamo ufficialmente dimostrato una cosa: alcune canzoni invecchiano, altre semplicemente si rifiutano di farlo, come il sottoscritto. Ma adesso, cari amici, torniamo nel presente, perché c'è un tema che riguarda tutti noi e che, soprattutto quando parliamo di sangue e plasma, non possiamo mettere in pausa come una canzone. È arrivato sul tavolo della conferenza Stato-Regioni il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2026. Tradotto dal linguaggio istituzionale, bisogna capire quanto sangue serve, quanto ne raccogliamo, dove ce n'è più bisogno, dove ce n'è meno e soprattutto come farlo in modo che nessun paziente rimanga senza quello che gli serve. Questo è, mi pare evidente. Per il 2026 sono previste quasi 2 milioni e mezzo di unità di concentrati eritrocitari da produrre, ma rimangono alcune carenze, soprattutto in Sardegna, Lazio e in misura minore in Sicilia. E poi c'è il grande capitolo del plasma, cari amici, che noi d'estate ci andiamo molto dietro. Le regioni hanno programmato di raccogliere circa 923.000 kg, ma per arrivare all'obiettivo di autosufficienza ne servirebbero oltre 1.112.000. E qui capiamo perché continuiamo a donare plasma e continuiamo a chiederlo di farlo, perché è fondamentale, perché dal plasma si producono medicinali indispensabili come immunoglobine e albumina. E quando il plasma nazionale non basta, bisogna ricorrere al mercato estero con costi che nel documento arrivano a centinaia di milioni di euro. E allora il messaggio è semplice, come sempre: programmare, organizzare, controllare. Tutto importantissimo. Ma alla base di tutto rimane sempre una cosa, amici: il donatore. Quello che non fa statistiche, non guarda le percentuali e magari non sa nemmeno quanti grammi di plasma servono ogni 1000 abitanti. Semplicemente entra in un centro trasfusionale, tende il braccio e fa la sua parte, come lo diciamo sempre. Ed è proprio per questo che, dopo i tormentoni del passato, torniamo alla nostra canzone preferita del presente, di sempre, quella del dono. Restate con noi, perché qui a Radio Favonsangue la musica non si ferma e nemmeno la voglia di far del bene e donare. Musica!
1: Amici di Radio Favonsangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue, perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda. Ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Non sono impreparato.
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina D'Avè.

0: Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue.
1: La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: bentornati, eccoci qua di nuovo Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. C'è Francesco con noi che ci sta spiegando.
1: È già in piscina Francesco.
0: Ah, sì, è già in piscina, ce n'è andato, anzi in apnea a dire la verità, perché adesso parliamo di apnea, ma veniamo a un'altra grande passione che è questa qua dell'apnea. Per noi resta, almeno per quanto riguarda anche il sottoscritto, restare sott'acqua senza respirare è già difficile anche per pochi secondi. Tu invece sei diventato anche campione italiano e hai conquistato un bronzo mondiale. Allora, facciamo così, la prima domanda che mi viene in mente è: cosa succede nel tuo cervello, nella tua testa, quando inizi la discesa nel silenzio più assoluto?
1: No, non c'è silenzio assoluto, perché sott'acqua si sente tutto quello che succede fuori, anzi a volte alcuni suoni sono anche un pochino modificati, ma a volte alcuni suoni sono anche un po' amplificati.
0: Racconti spesso che l'acqua, sull'acqua trovi una libertà speciale, quindi fammi capire che sensazione è. Cioè,
1: la sensazione è quella di immergerti e rimanere solo.
0: Un mondo attorno?
1: Con un mondo attorno, ma sei solo. Sei solo, devi avere una certa calma, una certa. È necessaria tantissima calma. Sa che l'agitazione ti fa subito mancare il fiato.
0: Esatto, questo è. No, perché io, per dirti, ti faccio un esempio: io quando vado in piscina, no, io non faccio apnea, faccio piscina normale, però quando mi butto, per dirti che sto magari 3-4 secondi sott'acqua, cioè sento che ho bisogno di uscire, no? Tu come fai a non avere questa sensazione di voler uscire immediatamente dopo, non so, 10-15 secondi, quando uno è normale che voglia riemergere?
1: Il lavoro inizia prima che ti butti sott'acqua, perché vabbè, a parte la respirazione che devi...
0: Ma quello è un fatto meccanico, no? Immagino.
1: Meccanico, sì, ma ci vuole molta testa anche. Tu devi avere una rilassatezza, tanta rilassatezza. I tuoi muscoli devono essere morbidi. Ti immergi con una dolcezza, devi proprio entrare nell'acqua. Il pensiero, la testa, non deve pensare a quanto tempo stai sotto, perché tutti quei pensieri lì è come se ti facessero consumare ossigeno.
0: Okay.
1: Tu ti immergi e devi trovare il tuo benessere.
0: Ma scusa, ti faccio una domanda: è difficile spiegare a chi vede cosa significa questo momento, oppure è uguale? Cioè, secondo te, per chi vede e per chi non vede l'apnea, le sensazioni secondo te possono essere simili oppure c'è differenza?
1: Sotto certi punti di vista molte sono le stesse. La differenza sta che noi, non vedendo, ci dobbiamo concentrare ancora di più, perché sul fondo si segue, chi vede segue, diciamo, la striscia di,
0: certo
1: ti dà la direzione,
0: certo.
1: Hai una certa posizione che noi non riusciamo proprio a mantenere la stessa posizione.
0: Tu questa cosa qua a che età l'hai fatta? Visto che abbiamo parlato
1: d'adulto.
0: Di età.
1: No, l'adulto l'ho iniziata poco prima del Covid.
0: Quando hai vinto la medaglia? Quando l'hai vinta?
1: Io già nel 2024.
0: E quindi avevi?
1: Adesso quest'anno 58 anni.
0: 58 anni, quindi l'hai fatto in giovane età?
1: Sì, certo.
0: sto cercando di far capire alla gente che non c'è età, non ci sono limiti nel cervello delle persone. Adesso
1: no,
0: però
1: no,
0: stiamo
1: ma
0: lì,
1: infatti,
0: stai lì, aspetta adesso, scusa se ti interrompo, ma dobbiamo sentire le canzoni, perché in radio è importante tanto le parole, ma tanta musica. Tra poco l'ultima parte della nostra intervista, parleremo di sogni giovani e del messaggio che Francesco vuole lasciare a tutti. A tra poco, musica!
2: Federico Zampaglione.
3: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.

0: bentornati, ultimi minuti insieme a Francesco Ciuoli su Radio Fa Buon Sangue. Abbiamo discusso veramente di tante cose. Francesco, tu sei la dimostrazione poi che lo sport, come abbiamo parlato anche prima, può battere ogni barriera, no? Quale certo. Sogno hai ancora nel cassetto?
1: Ma sogni sì, ce ne sono sempre, anche se da adulti, sai, si comincia a sognare un po' in un modo diverso. Ma certo, adesso avendo intrapreso pattinaggio da molto poco tempo, meno della Plea, ora ci stiamo preparando per vedere quali risultati riusciamo ad ottenere anche col pattinaggio.
0: Dici che potresti arrivare alle Paralimpiadi?
1: Se la salute mi mantiene.
0: Insomma, tra quanti anni sono?
1: Dobbiamo un attimino vedere come riusciamo ad andare avanti, come vanno questi allenamenti, quali sono i risultati che riusciamo ad ottenere.
0: Ma è questa la sfida che ti piacerebbe affrontare nei prossimi anni?
1: Diciamo che ne abbiamo parlato.
0: Diciamo sempre che, per ricordare, non è che io voglio ricordare che tu sei un non vedente, ma lo ricordo perché magari gli amici che ci stanno ascoltando da poco, parliamo con Francesco Ciuoli, che comunque è un non vedente, che riesce a fare delle cose incredibili, e ne stiamo parlando già da diversi minuti. Però adesso io, guarda, siamo quasi al finale, io vorrei chiederti, però, che mi interessa molto, magari c'è qualcuno in ascolto che magari è un ragazzo con una disabilità visiva, no? Che pensa magari a rinunciare ai propri sogni perché si sente diverso. Questo mi interessa molto, se tu puoi dire qualcosa a questo ragazzo che sta ascoltando.
1: Assolutamente sì, perché voglio approfittare anche di questa occasione di poter parlare in radio, proprio per dire a tutti i ragazzi, soprattutto ai non vedenti, cercate, perché a volte so che non è semplicissimo, però cercate di avvicinarvi ad un'attività sportiva, scegliete quella che più vi piace, più vi dà delle sensazioni piacevoli. Comunque, avvicinatevi a un'attività sportiva, fa bene a tutti, ma a noi fa ancora più bene, perché ci dà la possibilità di confrontarci con noi stessi e con gli altri, ci rende più indipendenti.
0: Certo.
1: È una possibilità, veramente, è una possibilità. Io lo dico quando posso, lo dico a tutti. Come dicevo, colgo l'occasione per dire anche a chi vuole di provare a fare un'esperienza con l'apnea e con il pattinaggio.
0: Hai dei riferimenti da darci a livello di link, di informative proprio così, oppure dove possono andare se sono interessati?
1: Per quanto riguarda l'apnea, provare a cercare online la Salle Eridano, è la società okay. Per cui io dove sono iscritto, anche perché loro hanno già un'esperienza. Invece per quanto riguarda il pattinaggio, io direi di rivolgersi direttamente a Riccardo Cerutti.
0: Certo, Cerutti, Riccardo Cerutti, il progetto è MAG.00, vedere con le orecchie. Francesco, guarda, oggi ci hai regalato molto più di un'intervista, che poi, ti ripeto, ti rifaremo, ci sentiremo. Ci hai ricordato che il coraggio non è vedere la strada, ma avere la forza di percorrere quella strada lì. Complimenti per il tuo titolo e complimenti per quello che fai. Grazie mille.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: Ringrazio anche Riccardo Cerutti di Avis Lanzo Torinese per avermi dato la possibilità di conoscerti. Perché in fondo poi, insomma, dai, la tecnologia serve davvero quando riesce a regalare libertà. Grazie Francesco per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova storia, un nuovo viaggio. E ora andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Orciuoli, apneista. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

divertirti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto. Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben trovati. L'estate, come sapete, ormai è il periodo delle inaugurazioni per noi in generale, anche per un po' tutti, chi inaugura la stagione, chi inaugura i tuffi, chi inaugura il barbecue, insomma tante inaugurazioni. Ma oggi noi parliamo della nascita di una nuova grande famiglia, una famiglia fatta di volontari, di donatori, di persone che hanno deciso di regalare un po' del proprio tempo per salvare la vita di qualcuno. L'abbiamo qui al telefono il nuovo presidente dell'Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Ciao Renato.
1: Ciao a tutti e buona giornata a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora Renato, insomma, intanto complimenti, innanzitutto complimenti per questa elezione. E, insomma, essere il primo presidente di una nuova Avis Comunale è un'emozione particolare, immagino.
1: Beh, logicamente fa sempre un certo effetto, anche perché in questi giorni logicamente la notizia è circolata velocemente anche fuori dal comune di Ronchi e quindi i contatti e i complimenti stanno arrivando da diverse parti.
0: Ronchi dei Legionari dov'è? Perché alcuni si chiederanno, ma dov'è questo paese?
1: Beh, è conosciuto per l'aeroporto di Trieste, ecco. Ma in realtà è a Ronchi dei Legionari, ecco. Siamo una località a 2-3 chilometri da Monfalcone, altra cittadina insomma conosciuta per la sua, insomma, il turismo.
0: Ma scusami, ma è una bella sensazione che hai provato quando hai capito, insomma, di aver scritto la prima pagina dell'Avis di Ronchi, no?
1: Beh, la prima pagina è stata scritta quando degli amici, diciamo da molti anni, di Ronchi dei Legionari ti chiamano per coinvolgerti in un nuovo progetto. E quindi essere scelto per fare questa nuova, diciamo, associazione fa un certo effetto, insomma, quando ti cercano vuol dire che certo. vogliono essere, insomma, sicuri che il progetto che hanno in mente porterà a termine. E così è stato.
0: In tanti potrebbero chiedersi, e anche io, ma se Avis è presente in tante parti del territorio, anche lì in Friuli, perché creare una nuova comunale dopo?
1: Allora, creare queste associazioni territoriali vuol dire stare vicino alla gente e coinvolgerla e fargli capire che quello che stiamo facendo, cioè il dono del sangue e del plasma, è il nostro futuro. Senza queste donazioni non si può guardare al futuro. Certo, quindi certo. La donazione del sangue e del plasma, specialmente il plasma in questo momento, è molto importante, perché sappiamo che il plasma serve per la ricerca, per i medicinali, e quindi noi
0: c'è bisogno. Allora, tra poco continueremo con questa bella chiacchierata con il nuovo presidente Renato Chittaro di Avis Ronchi dei Legionari. Scopriremo, insomma, quali sono i primi obiettivi e tante altre domande, ma adesso andiamo con un po' di musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue. Grazie.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati cari amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del presidente della neonata Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Allora Renato, abbiamo parlato un po' insomma delle prime cose. Nel tuo primo intervento poi da presidente hai detto una bella frase insomma che ho letto: il sangue è lo stesso colore per tutti. È una frase semplice ma molto potente. Che significato ha per te poi?
2: Perché qui quell'attività che andiamo a fare non deve avere colore politico e né colore di pelle, scusate no, il termine.
1: Certo, certo.
2: Il dono del sangue è a 360 gradi, perché la salute è sacrosanta e quindi va data a tutti quanti, tutti devono stare bene. Questa è una frase che insomma deve essere imparziale, deve essere
1: vale per tutti. Ascolta, tra gli obiettivi della nuova comunale poi c'è anche, naturalmente ne stavamo parlando prima, promuovere maggiormente la donazione di plasma, che in questo momento ce n'è molto bisogno. Secondo te c'è ancora poca conoscenza su quanto sia importante questo tipo di donazione?
2: C'è poca informazione, specialmente rivolta ai giovani. Una volta con i giovani c'era il ricreatorio parrocchiale dove si riunivano le associazioni, le famiglie. Questo è andato un po' scemando e quindi la cultura dello stare assieme, di darsi una mano, di collaborare con la società è andata un po' scemando. Oggi predilige il telefonino non ci porta né salute, non ci porta a niente. Noi dobbiamo ricominciare dalla base, cioè andare verso i giovani, fargli capire cosa vuol dire il dono o comunque lo stare assieme, semplicemente.
1: Vero. Avete, so che è presto, ma avete pensato poi come sensibilizzare i cittadini su questo?
2: La sensibilizzazione con i cittadini è stare in mezzo a loro. Quindi se nella località verranno organizzati degli eventi, noi saremo partecipi, certo. Collaboreremo con quell'ente o con quella associazione che organizzerà quell'evento.
1: Benissimo.
2: Quella è la nostra. Noi dobbiamo andare noi incontro alla cittadinanza,
1: certo.
2: Che all'incontrario è difficile.
1: Allora, tra pochissimo ritorneremo e parleremo di giovani, volontariato e di come si costruisce anche una nuova realtà associativa capace anche, e lo speriamo, ma ne siamo certi, di durare nel tempo. Quindi restate con noi, andiamo con un brano e poi ritorniamo. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Renato Chittaro, presidente di Avis di Ronchi dei Legionari. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fabulosa.

0: persone che secondo me hanno creduto poi fin dall'inizio, questo l'avevi anche anticipato in questo progetto, e che oggi fanno parte, immagino, del direttivo della nuova Avis comunale, no?
1: Sì, certo, chi fa parte del nuovo direttivo, logicamente sono delle persone che sono molto integrate nel paese, e quindi queste persone, sapendo la mia voglia di fare, di stare assieme, di dare una mano alla gente, io insomma ho fatto 38 anni di vigili del fuoco.
0: Quindi
1: dare una mano e non guardare in faccia a nessuno, perché devi portare subito in sicurezza le persone. Questo gruppo mi ha coinvolto e mi ha chiesto di poter essere partecipe con loro, insomma, a questo. Certo. A questa nuova associazione.
0: Ronchi dei Legionari è una città, come hai detto prima anche tu, no? Molto attiva, no? Dal punto di vista anche sociale.
1: Adesso negli ultimi anni, negli ultimi 12 anni, è conosciuta per il curling Bisiac.
0: Vedi.
1: Quindi è una, insomma, una località che è diventata ormai conosciuta per questo sport, ma non solo.
0: Certo.
1: Il baseball, il softball, baseball,
0: insomma ci sono tante cose, tantissime.
1: Sì, ci sono tante attività, squadre di pallavolo, scout, località di 12.000 abitanti, e nella lista comunale delle associazioni no profit ci sono oltre 60 associazioni iscritte.
0: Quindi io immagino che pensate, insieme anche con l'Avis regionale, il quale ringrazio il presidente Luca Donno che ci ha messo in contatto, anche con le scuole, le associazioni sportive, i gruppi culturali, insomma, penso che ci sia una sinergia da creare, no?
1: Assolutamente, abbiamo già avuto qualche contatto, proprio perché la voce si è sparsa velocemente, ci è stato chiesto proprio dalle scuole di poter collaborare.
0: Non hanno detto, te lo dico in dialetto, chi sei questi qua con Savolli?
1: No, i gevignudi da soli a chiedere, a bussare, a suonare il campanello.
0: Sto scherzando, dai.
1: Questo è un'altra cosa positiva, perché chi segue i ragazzi, anche i centri estivi.
0: Certo.
1: Ci sono, adesso in questi prossimi tre mesi ci sono ben quattro periodi di centri estivi.
0: Voi, insomma, è giusto che ci sia anche la collaborazione. Adesso sì. Noi ci fermiamo di nuovo, perché poi andremo con l'ultima parte, parleremo di futuro, insomma, che è importante. Lanceremo anche, se tu vorrai, un invito a tutti gli ascoltatori, insomma, e non solo. Tra poco, musica.
2: Diventa donatore anche tu con Riso Va Buonsangue, è un gesto bello che vedrai ti porterà fortuna.

0: col sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Chip.
1: Bentornati all'ultima parte di questa chiacchierata interessante su Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, sempre in compagnia del presidente della nuova Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro, al quale noi siamo molto contenti di fare anche l'inaugurazione a livello radiofonico. Renato, immagino di ritrovarci qui, di ritrovarci qui tra 5 anni. Quale sarebbe il traguardo che ti farebbe dire ne è valsa davvero la pena, se già comunque è valsa?
2: Ma possiamo già dire adesso ne è valsa la pena, non serve aspettare i 5 anni.
1: Esatto.
2: anche se saremo in pochi, ma abbiamo portato nuovi donatori verso il dono, quindi questo è il nostro obiettivo. Quindi questo non è un progetto, è portare, far conoscere cosa vuol dire. Non si deve aver paura del lago, non si deve aver paura di niente, anzi ogni 3 mesi, per chi va a donare il sangue, ha una visita gratuita.
1: Certo,
2: perché,
1: certo.
2: Quindi questa attività porta anche allo stesso donatore la certezza di essere in salute.
1: Ascolta,
2: perché
1: se non sei in salute
2: non puoi donare, no? Quindi questa è un'altra cosa, che non solo per il prossimo ma anche per te stesso, quindi invitiamo tutti ad andare a donare.
1: E chiudiamo con un invito rivolto, l'hai già mezzo fatto, ai nostri ascoltatori, ma se ci fosse qualcuno che in questo momento proprio dei Ronchi Legionari ci sta ascoltando in macchina, al mare o attraverso il podcast di Riso Fa Buon Sangue, e magari sta pensando da tempo di diventare donatore, cosa gli dici e quali contatti per convincerlo a fare questo primo passo?
2: Diciamo che non deve aver paura, chiami anche solo per informazioni, perché magari lui sarà il nostro ulteriore persona, figura che trasmetterà quello che ha ricevuto lui stesso, lo trasmetterà ai suoi nipoti, alla sua famiglia, ai suoi amici. Per contattarci basta andare sulla pagina Facebook, dove noi abbiamo tutti i nostri contatti, e quindi rispondiamo subito. Quindi basta andare a Avis Comunale Ronchi dei Legionari sulla pagina Facebook, e là troverà tutte le notizie e i contatti per parlare, per insomma seguirci nelle nostre attività, e perché no, insomma nelle prossime settimane saremo già presenti a delle attività proprio con il curling BCH, e quindi venite a trovarci. Bene. E seguiteci.
1: Bene, presidente Renato Chittaro, grazie per essere stato con noi e complimenti davvero a tutta la nuova Avis che è nata.
2: Grazie a voi per l'invito, e insomma venite a donare.
1: Certo.
2: Grazie.
1: Noi diciamo che ogni nuova sezione che nasce non è una sede in più, è una nuova porta che è aperta verso la promozione e la solidarietà. È un luogo, certo, secondo noi, e secondo immagino anche Renato, che dove le persone possono incontrarsi, lo ha detto, informarsi, diventare donatori e costruire insieme una comunità ancora più forte. No?
2: Questo è lo stare assieme in salute.
1: Esatto.
2: Tutti quanti.
1: Un grande in bocca al lupo al presidente, al consiglio direttivo.

0: a tutti i volontari che hanno dato vita a questa nuova realtà. Noi continueremo come sempre a seguire anche il vostro cammino e speriamo di trovarvi presto ai nostri microfoni per raccontare i primi traguardi raggiunti. Dai, insomma, facciamo questa cosa.
1: Certamente, okay? Certamente, siamo qua.
0: Allora, noi lasciamo gli amici, godetevi l'estate come sempre, godetevi la musica e ricordate una frase che oggi ci portiamo a casa e che vale più di 1000 discorsi che ha detto il Presidente: il sangue ha lo stesso colore per tutti ed è proprio questo il colore più bello della solidarietà. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Renato Chittero, presidente di Avis di Ronchi dei Legionari. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica qualche temporale in più interesserà le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. I fenomeni si intensificheranno in giornata, si estenderanno al restante arco alpino, sconfinando alle pedemontane centro-orientali. Localmente fenomeni forti, qualche temporale di calore atteso anche sull'Appennino e zone interne delle isole maggiori. Localmente forti anche qui, continuerà a fare molto caldo, seppur con qualche grado in meno al nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
4: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Tatican, DJ, va ora in...

Ogni occasione è buona per rimarcare il fatto che qui in redazione siamo davvero di parola, perché assolutamente non ci fermiamo mai, appunto nemmeno nel weekend di Ferragosto. Detto fatto, siamo al lavoro e tra l'altro siamo di parola perché nelle edizioni Summer, nelle Polk Edition di Setteva DJ KS,

0: sempre degli ospiti, stavolta addirittura siamo elementi di disturbo con dei personaggi a cui teniamo davvero molto e che sono come noi al lavoro sempre, 24 ore al giorno. Siamo un po' tutti avvantaggiati, io di questo almeno personalmente ringrazio Dio, perché insomma facciamo un lavoro in cui si riesce a lavorare ben oltre le canoniche 6-8 ore, perché è qualcosa che svolgiamo più che altro per dissetare la nostra passione. Credo di poter condividere questo concetto e con Alice, che è una super cantautrice ma è anche una redattrice che ascoltate almeno una volta a settimana con Pocket Love speciale in Algo Day. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti, bentrovati ascoltatori, grazie per questo invito.
0: No, grazie per averlo accettato, perché insomma nel weekend di Ferragosto, però so che in fondo ti fa piacere.
1: Fa caldo.
0: So che in fondo ti fa piacere perché parleremo di cose molto interessanti per il tempo poco che abbiamo, perché dobbiamo anche consumare i dischi, poi siamo tre chiacchieroni. Il terzo elemento è un personaggio ultra vulcanico, ha le mani in pasta nelle produzioni, lui stesso è un artista che ama esibirsi live, una ne pensa, cento ne fa, perché è un esperto anche di consumazione, sta facendo un gran parlare di sé attraverso una bellissima trasmissione e ci dirà anche lui un po' tutto quanto. Vediamo se c'è Super Salvatore della Toto Band.
2: Ciao a tutti e buon caldo a tutti, ragazzi.
0: Allora, potremmo parlare anche di cantarte, ma lo faremo in un'altra puntata. Vogliamo dare spazio invece a qualcosa che verrà prima dell'11 settembre, data per il cantarte, perché il 6 ci sarà una bellissima conferenza stampa. Chi ce ne parla?
2: Vai, Alice.
1: Ok, allora, innanzitutto questa conferenza stampa la facciamo per annunciare il programma dell'anno che inizia a settembre, si chiama La Grande Scena, lo potete vedere su Canale Italia, Canale 71, in tutta Italia si vede. È un programma che serve proprio a dare visibilità, è come una vetrina per tutti gli artisti, per qualsiasi forma d'arte. E questa conferenza stampa che facciamo i primi giorni di settembre serve proprio per presentare un po' il palinsesto, noi conduttori e ovviamente il direttore artistico Salvatore Bosco dirà tutti i nuovi progetti, i cambiamenti che ci sono stati in questa edizione piuttosto che in quella prima, e poi tante novità. Non vediamo l'ora di avere questo contatto con la stampa, perché ci saranno giornalisti, radio. Chico ci sarai, giusto?
0: Ah, io guarda, ho già parlato con Salvatore, ti abbiamo fatto un brutto scherzo perché tu sei la nostra contesa, ti litighiamo perché sei naturalmente una parte inamovibile, un super pezzo sulla scacchiera per
1: sì,
0: quanto
1: oggi
0: riguarda.
1: Mi sento tra i miei due direttori preferiti, mi sento un po' sotto pressione.
0: Per quanto riguarda la Toto Band, ma sarai inviata. Ma sarà inviata, ecco, ma sarà inviata anche per la nostra redazione. Comunque, se riesco personalmente vorrò apparire. Poi, tra l'altro, ho un invito d'oro per proprio la trasmissione in TV. Dovrò fare ancora più chilometri, però magari lì cercherò di arrivare. Insomma,
1: ne varrà la pena.
0: Sicuramente.
1: Non puoi perderla, perché stiamo preparando veramente uno spettacolo incredibile. E io ogni volta che mi darai la parola, colgo per dire a tutti i nostri ascoltatori che potete partecipare anche voi alla nostra trasmissione. E basta scrivere una mail, lagrandescena@gmail.com. L'abbiamo fatto facile l'indirizzo mail, lagrandescena@gmail.com, per venire a portare qualsiasi sia il vostro talento, la vostra arte, o anche solo per venire a fare il pubblico da noi.
0: E allora avanza il countdown verso La Grande Scena, poi voglio sentire nel dettaglio anche Salvatore Bosco ovviamente, però adesso è il momento di un disco, e allora si apre la top 7 con Ugel.

0: trasmissione che verrà ad avere la sua edizione 2026-2027 a partire da settembre. Sarà anticipata per i dettagli nella conferenza stampa del 6 settembre a Roma, ma noi non vogliamo assolutamente aspettare, cerchiamo di corrompere il super Salvatore Bosco, che potrebbe darci anche qualche anticipazione fresca fresca, da come ho capito, giusto?
1: Beh, qualcosa posso dire, perché poi tutto si dirà lì in conferenza. Sì, di stamattina fresca fresca, visto i grandi risultati che ha ottenuto la grande scena, che con oltre 1 milione di ascolti, da quest'anno siamo anche a livello europeo, andremo anche in onda su Sky Europa.
0: Eh beh, insomma, un colpo a Cipicchia che rende internazionale in tutti i sensi questa bellissima vetrina di cui tutti già stanno parlando, quindi grosso slancio poi dopo con la conferenza stampa, e poi si passerà ai fatti, no? Mi sembra intorno al 20, quando è che è la data precisa?
1: 24
0: che poi...
1: settembre.
0: 24
1: settembre. La prima diretta è il 24 settembre alle ore 21, come detto, su Canale Italia e su Sky Europa.
0: Benissimo, benissimo. Poi sentiremo anche Alice. Per adesso andiamo in posizione numero 6 perché c'è Antonella di Jimoa con questa sua Dentro i tuoi occhi.

0: Te l'abbiamo definita così, dotata di forte ritmica, un senso del ballo intrinseco per questa Dentro i tuoi occhi, ultima magia di Antonella Di Gimoà, che è un personaggio che è davvero sempre al lavoro, di creatività piena fino all'orlo, sicuramente non le manca. Adesso vediamo un attimino di riprendere il discorso, perché qua è tutto in diretta, poi telefonate sotto, messaggini che arrivano, e dobbiamo parlare ancora di questa situazione, trasmissione televisiva con, non so se le dirà Alice o lo dirà Salvatore Bosco, però insomma potrebbe nascere qualcosa, no? Perché proprio in queste ore stiamo mettendo su un accordo importante che a noi lusinga parecchio.
1: Ma io lascerei la parola alla nostra bellissima Alice.
2: Grazie. Beh, io sono contentissima ogni volta che si crea una collaborazione, poi soprattutto se si crea tra due persone che stimo, ovviamente per me è una cosa super. Quindi la grande scena, che è sempre aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, sottolineo però seria e professionale, adesso intraprende anche un rapporto lavorativo con Settevà.fm, quindi radio e TV, tutte legate al mondo di Settevà, Alte Radio, Olgo Day, tutto quello che riguarda il mondo capitanato da Chico Catenacci.
0: Beh, che dire, volevo... vai vai.
2: Complimenti, bello. Allora, volevo dire una cosa sempre sulla rassegna stampa. Praticamente noi presenteremo anche un ospite misterioso fino adesso è stato, ovvero una nostra conduttrice che però abbiamo tenuto ancora nascosta. Quindi oltre la direzione di Salvatore Bosco ci sarò io, e ci sarà il conduttore anche che ha partecipato alla scorsa edizione, Federico Fellinium, che saluto, e poi ci sarà questa nuova conduttrice misteriosa che scoprirete tutti quanti proprio il giorno della conferenza stampa, e quindi c'è grande fermento per questa notizia, per questo nome, per questo volto da scoprire.
0: Beh, con la conduttrice misteriosa allora vengo pure io. No, scherzo, perché tanto te che farai un ottimo lavoro, però ecco, se riuscissi a fare questo salto nella capitale, sai benissimo che lo farei davvero con estremo piacere. Tra l'altro, che dire, veramente fortemente emozionato, grazie perché mi fate questi giochi così direttamente a microfono aperto. Non voglio dire non ne sapevo nulla, perché in qualche maniera era nell'aria, però insomma stiamo avvicinandoci, ed è un regalo che io giro a tutte quante le emittenti, le oltre 80 alte radio appunto collegate con le redazioni di Settevà, quindi grazie davvero, e sicuramente faremo grandi cose. È tempo adesso però di passare al numero 5, poi saremo ancora insieme per

0: al numero 5 con Pongi Pongi Pongi, la song che ha dedicato al mondiale, lei che era assente per la sua parte boliviana ma si rifarà sicuramente in Coppa America, ma era presentissima con tanto di maglia a scacchi biancorossi perché è per metà boliviana appunto e per metà dell'Adriatico di Croazia, quindi la salutiamo perché ci sembra quasi di vederla, se c'è poca postia riusciamo davvero a scorgerla. Però siamo in compagnia di altri ospiti dall'inizio, con Salvatore Bosco della Toto Band e Alice, la cantautrice che vi regala anche settimanalmente gli appuntamenti con Pocket Love all'interno del poliedrico palinsesto di Algodei. Che dire, siamo arrivati alla fine della prima puntata, il tempo è volato via, ma tanto torneremo su questo argomento e anche di cantarte voglio parlare perché non ne abbiamo parlato per niente. Però adesso parliamo della grande scena, appuntamento il 6 settembre, conferenza stampa a Roma, dove di preciso?
1: Ancora stiamo attendendo la location dove si farà proprio la conferenza.
0: Ok, però insomma
2: un fatto speciale.
1: Sì,
0: lo sapremo nel dettaglio attraverso i nostri GR7, attraverso appunto le trasmissioni in cui torneremo sicuramente sull'argomento. Il tempo è volato via davvero, che dire, vi ringraziamo per queste chicche, queste anticipazioni e questi inviti davvero di grandissimo valore per la nostra redazione.
2: Io volevo ricordare a tutti gli ascoltatori di seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, La Grande Scena, così trovate tutte le informazioni e ci seguite passo passo in questo percorso. Vi ricordo che l'invito è aperto a tutti, cantanti, cantautori, band, attori, se avete un monologo, poeti, stilisti, chiunque, La Grande Scena @gmail.com. Vi aspettiamo.
0: Ciao Alice, grazie. Vai Toto.
1: Non promettiamo nulla, promettiamo solo una cosa: vera, vera visibilità.
0: Benissimo.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Non è poco. Poi Salvatore lo posso dire, uno davvero di parola. Un abbraccio a te, Salvatore, e alla prossima. Tanto siamo sempre in contatto. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Eccoli qua, due personaggi, due grossi cali.

scena cresce la palpitazione, appunto, con un countdown che si snocciola innanzitutto verso il 6 a Roma per la conferenza stampa, e poi ci sarà davvero la grande scena in azione.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Und 7 war FM Alter Radio. All Go Day.
1: From 7 war punto FM barra Alter Radio. All Go Day.
2: From 7 war punto FM in Alter Radio. All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio. All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alte Radio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day barra accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
5: Sì, ci sono, eccomi qua.
4: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
5: Esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
4: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
5: Sì, esatto, mi piace. Ciò che può destare emozioni agli altri mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
4: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
5: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
4: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
5: Esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro, e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
4: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
5: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sta di fiele.
4: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
5: Esatto, hai ragione.
4: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
5: Grazie.

0: i microfoni di Al Godey, 7va.fm su oltre 80 emittenti Alteradio. Abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no? Esatto. Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per sdrammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo libro come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro, ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima, e a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certamente sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: trascorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo. Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima, con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo. Ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura, anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, proprio così.
0: L'ultima facile, raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. Che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.
1: Radio station BTSN.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tribimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica qualche temporale in più interesserà le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. I fenomeni si intensificheranno in giornata, si estenderanno al restante arco alpino, sconfinando alle piedemontane centro-orientali, localmente fenomeni forti. Qualche temporale di calore atteso anche sull'Appennino e zone interne delle isole maggiori, localmente forti anche qui. Continuerà a fare molto caldo, seppur con qualche grado in meno al nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

living for you. Vi ricordo che questa è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo Blues Deluxe, il volume 2, Joe Bonamassa torna con un album che brilla di intensità, originalità e ovviamente per la sua musica rock blues. Breakthrough è un ottimo lavoro dalle grandi sonorità, 10 tracce realizzate con mestiere, tecnica e passione. Joe è sempre sul pezzo, questa è Broken Records, Joe Bonamassa, Mia Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music Pop.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli appassionati di blues sanno cosa aspettarsi da un album dei Manish Boys. Sempre di più, più canzoni, più minuti, più musica, più cover, più volume e soprattutto più ospiti speciali. Trattasi della house band della Delta Groove Music di Los Angeles, una band che tiene alto l'ecosistema blues, mantenendo il pubblico sempre coinvolto e vibrante, con i loro numeri un pochettino spavaldi, da bar, quindi vero DNA blues. Questa è Baby Please, The Manish Boys, qui a Me and Blues.

Un altro grande Mark Broussard, un viaggiatore del tempo che sa destreggiarsi tra generi diversi a cavallo tra due generazioni molto diverse tra di loro. Li unisce però la potenza della sua voce. È nato in Louisiana a far rivivere il soul con remake dei classici di icone come Soul on Brook e Otis Redding, oltre a intrecciare un blues soul paludoso nelle sue composizioni. Una icona della musica di New Orleans, Mark Broussard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. I Black Band Brothers sono eroi pluripremiati nel loro paese natale, il Canada, grazie anche a un'eredità che risale al loro acclamato padre, la star del rhythm and blues Bobby Dean Blackburn. L'album è una girandola di ritmi implacabili, di voci e strumenti che decollano e si abbandonano prima di atterrare perfettamente. Questa è la famosissima Sister Rosa, The Black Band Brothers, qui a Me and Blues.

Adesso parliamo di Crystal Thomas, che è una delle migliori cantanti della scena blues soul. Viene dalla Louisiana, nel suo sound si condensano energia e feeling. Un passato come trombonista con Johnny Taylor Band, alcuni dischi poi all'attivo come questo New Dig Tears, era il 2021, dove partecipa anche il leggendario Lucky Peterson. Questa è I Don't Worry Myself, Crystal Thomas, Me and Blues.

mentre la band dei Galattici si sono riuniti con la regina del soul di New Orleans, Irma Thomas, per un album di inediti dal titolo Audience with the Queen. Una entusiasmante collaborazione che dona nuova luce al suono senza tempo della cantante che al momento dell'incisione del disco aveva soltanto 84 anni. La Thomas ha segnato l'epoca d'oro del rhythm and blues di New Orleans con successi indimenticabili. Questa è Puppets on Your String. Per voi qui è Emblem Blues, Irma Thomas e la sua band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Lavoro in Belluno. Crescita con rallentamento del saldo occupazionale. Il mercato del lavoro nella provincia di Belluno continua a mostrare segni di crescita, sebbene con un ritmo più moderato rispetto all'anno olimpico del 2025, secondo i dati riportati nella Bussola Veneto. Lavoro di agosto 2026, nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2026, sono state registrate 15.834 assunzioni, un incremento rispetto alle 15.276 dello stesso periodo dell'anno precedente. Emergenza idrica. Allerta estesa all'Alpago. L'emergenza idrica si è estesa anche al territorio dell'Alpago. Servizi integrati bellunesi ha infatti ampliato lo stato di attenzione ai comuni di Alpago, Tambre e Chies, portando a 24 il numero totale di comuni monitorati per la carenza d'acqua. L'allerta è stata attivata a causa degli elevati consumi registrati negli ultimi giorni. Lago di Santa Croce, tavolo di lavoro per una strategia condivisa. La Regione Veneto ha convocato un tavolo di lavoro per discutere il futuro del Lago di Santa Croce, in risposta alla complessità della situazione attuale, caratterizzata dall'abbassamento del livello del bacino e dalla necessità di bilanciare le diverse esigenze del territorio. L'iniziativa è stata annunciata dall'assessore regionale all'ambiente, Elisa Venturini. Palio di Feltre, edizione da record. Il Palio di Feltre ha registrato numeri significativi anche nell'edizione del 2026, con circa 28.000 presenze e oltre 1 milione di interazioni sui social media. Questi dati confermano il ruolo della manifestazione come uno degli eventi storici e popolari più seguiti della regione, consolidando la sua rilevanza oltre i confini locali. Belluno Volley, al via la campagna abbonamenti per la serie A2EWE. Il Belluno Volley ha avviato la campagna abbonamenti in vista della stagione 2026-2027, segnando il ritorno della squadra nella serie A2. La campagna è stata progettata per coinvolgere i tifosi in questo nuovo capitolo, sottolineando la continuità della passione per il volley anche in una nuova categoria. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nigel,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni, e questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D. In realtà si chiama Marina Restuccia, e se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, send Fred.

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Beezy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il Suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Night Jay?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A Telepoli, No Rhymes, No Reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima, però, di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì. Anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione, ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao!
0: Anche meno.
3: Ciao!
0: Ma dillo bene.
3: Ciao!
0: Vabbè. Powering off. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo NJ!
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

poeta, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi.

se vuoi conoscere chi sei. Se vuoi sedurre la realtà.

0: Radio Meano, il ritmo delle Dolomiti, la passione nel cuore.
1: Piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire, che è un altro modo poi di far l'amore. E stare insieme a te, con tutta la dolcezza che c'è in me.

con un grande amore. Verrà l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.